0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Ehi, hai visto questi prezzi?
4: Mai!
3: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì si attenuano gli effetti del rapido impulso instabile che scivola lungo l'Adriatico. Avremo un rapido miglioramento del tempo in Campania fin dal mattino con ampie schiarite e giornata asciutta. Ventilazione sostenuta di grecale con temperature in diminuzione, soprattutto nelle aree interne. Comunque con il sole sulle zone costiere al pomeriggio si raggiungeranno comunque i 21-22 gradi. A seguire rinforza l'anticiclone da ovest e tempo dunque asciutto e soleggiato anche nei giorni successivi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

prima volta ho messo il pigiamino. Sì, stanotte avevo freddino. Messo pigiamino, quello estivo, e me ne sono anche un po' vergognato perché sono quello che dorme sempre con la mutandina, no? Col boxer anche nei periodi un po' più freschetti, ma stanotte non ce l'ho fatta più. E a nascosto, come un ladro, sono andato a prendere il primo pigiamino che ho trovato e mi sono intrufolato sotto al lenzuolo. E lì mia moglie ha detto: te stai facendo vecchia, perché in genere insomma stavo con la mutanda fino al mese di novembre, dicembre. Stanotte non ce l'ho fatta, ragazzi, non lo so, probabilmente l'età, oppure probabilmente aereo mi ha girato sangue, ero un po' più

debole stanotte. E ho messo il pigiamino. Stamattina il giubbino per la prima volta, nel senso che sono sceso direttamente col giubbino in auto, ho detto lo tolgo, non l'ho tolto, avevo un po' freddino di nuovo, per non dire freddo. Vuol dire che le temperature si sono abbassate, questa cosa ci fa tanto, tanto piacere. Buongiorno, è già martedì 13 di ottobre 2026, saluto Simoncino Zagaria, l'amico dei caffè e non solo. Siamo pronti Simone, ricordiamo il 342 00 00 100 per i vostri messaggi. A quest'ora lo sapete, no? Avete un compito: viabilità, il meteo, se è tutto a posto, primo pensiero del mattino, siete voi i nostri inviati. E chi se no? Perché le notizie passano. Ah no, che le notizie passano prima da voi, poi arrivano da noi.

0: dimenticare.
1: Ragazzi, ho ricevuto una notizia che, se confermata, veramente è un colpo al cuore e un altro alle spalle. A quanto pare il mio ex amico Raffaele da Mainz mi sta tradendo con un'altra radio, una radio locale. Io onestamente, con tutto il rispetto, non conosco questa radio. Me lo dice Lello da Pianura. Lello, non so neanche se esiste sta radio. Cos'è? Una radio web? Si chiama Big. Se è così, veramente Big FM. Boh, non lo so. La controlliamo un attimo se esiste sta radio. Veramente, Raffaele, hai scagnato poi sì, da questo punto, come si suol dire, contento tu, contenti noi. Io sono addolorato di questo tradimento di Raffaele da Mainz. Poi dite che sono io che sono andato lì, che ho approfittato della sua bontà, che ho approfittato del fatto che lui mi abbia ospitato in Germania, però io ho offerto il mio servizio. E questa, cioè, tu mi tradisci per questa radio? Esiste comunque, ci sta, ok. Però non facciamo pubblicità, anche perché questi qua pubblicità, voglio dire, Raffaele, Raffaele, ma che ti è successo? Non lo so. Vabbè, dopo questo colpo al cuore leggo un messaggio di Rosario Fiore, vedi, fa anche rima. Buongiorno, io odio il caldo e quest'anno è sempre lei. Vediamo, se ascoltiamo Raffaele da Mainz. Se ci sono, non lo so adesso, Simone. Secondo me sono solo dediche, chissà. Ma ora è gara di Raffaele da Mainz, aperto lui, un emittente. Nel frattempo fanno i telegrammi in tedesco, bravo. Allora, leggo il messaggio e continuo quello di Rosario Fiore. Dice: l'estate è finita e non sta finendo come cantavano i fratelli Righeira. A proposito, hai visto la loro storia nella serie degli 883? Assolutamente sì, Rosario. E come faccio a perdermi la seconda stagione degli 883? E ho visto, sì, che nella prima puntata hanno dedicato tutto ai Righeira. Poi vediamo. Salve, buongiorno, chiedo scusa per il disturbo. Il 19 ottobre è il compleanno di mio padre. 19 ottobre, quindi qualche giorno, e fa 50 anni, vi ascolta sempre la mattina. Vorrei, se possibile, che gli faceste gli auguri. Si chiama Roberto. Come posso fare? Il giorno 18 ottobre, 19, scusami, invia un telegram sperando che tuo padre non sia all'ascolto in questo momento. Poi Antonio Salvatore D'Anzio: mi saluti quella chiavica di Marco. Grazie, lo ha detto lui e noi lo salutiamo.
2: Eccola qui.
1: Questa è la radio che ascolta Raffaele.
3: Quindi
1: è una radio tedesca.
3: Jahre.
1: E lui
2: si presenta
1: come Pipistrello, ragazzi. Sentite. Adesso è in onda. Ma che tristezza, ma cos'è sta roba? Ma cioè, non si capisce niente perché è tedesca, però voglio dire, ascolta una radio almeno inglese, spagnola, un po' più latina. Cioè, vai a sentire una radio tedesca, ti ho sbezzato io, poi dite che so io. Vabbè, comunque, veramente sono delusissimo. Già il martedì non lo sopporto, già il tempo non è così bello, già ho messo il pigiamino e poi arriva sto messaggio. Mi dice: scusate, ma che è successo? Marco da Zurigo. Marco, è successo che purtroppo Raffaele da Mainz ci tradisce con una radio tedesca. Per questo non si fa più sentire. Vabbè, sentiamo dei vocali al 342-00-00100. Simone Zagaria in regia, anche lui molto, molto, molto adirato e deluso. Vabbè, può succedere. Alla fine sono... Ja, Jung, al WhatsApp, vai nine, vai mit so
4: Big67.
1: Vai.
4: Partenza da Mugnano, arrivo a Barcaduro. Stamattina sembra
1: tutta
4: che la giornata sia buona.
1: Meno male, dai, meno
4: buona
1: male.
4: Buona giornata a te e a tutti gli
1: stranieri. Però c'è un problema grosso, ragazzi. Problema sentimentale, di cuore.
5: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Giada del Signo, mi giornalizzo stamattina.
1: No, niente, non hai proprio voglia.
5: Ragazzi,
1: stamattina
5: ci sentiamo.
1: Buona giornata
6: Antonio,
1: a te.
6: Antonio, buongiorno e buongiorno a tutti i ministeri.
1: Ma quale buongiorno? Ma quale
6: mi giornalizzo, direzione a paese, voglio. Manuele da Napoli, un bacione a tutti, ragazzi, e buona giornata.
1: Un bacio anche a te, di vero cuore. Sentiamo ancora qualcuno. Se qualcuno si fosse sintonizzato solo adesso.
7: Magari, buongiorno.
1: Sta sentendo l'amarezza.
7: Io dormo pure sempre in mutande.
1: Ah,
7: ma
1: pure tu.
7: Stanotte ci è voluto.
1: Pure tu. Oh, che bello. Allora non è l'età. È che faceva veramente freschetto stanotte. Mannaggia, oh. Ero un po' preoccupato.
8: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
8: Buongiorno, magari.
1: Ciao.
8: Mamma mia, che bellezza.
0: la prenda la macchina.
1: Addirittura? Vamos. No, questo ancora
0: vamos.
1: No.
0: Io all'inverno.
1: L'aria calda il 13 di ottobre, vergognati. Vai su.
8: Magari buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Ma ci saputo che oggi ho compleanno tuo. Ma
1: va
8: fatta
1: la
8: mena di coriandolo.
1: Ma il 9 luglio.
8: Sono
1: nato il 9 luglio. Ma come fai a dire oggi?
9: Buongiorno Ciccio. Buongiorno. Mi giocalizzo.
1: Ciao.
9: Autostrada direzione Casora. Tempo buono. Si sta una bomba. Magari però secondo me in fondo tua moglie è stata contenta che ha temi suo pigiama. Che pare sempre che lo spettacolo a te mutandi.
1: Su questo sicuro, guarda.
10: Buongiorno Pippo. Titolo della
1: ciao ciao.
10: E fare tante per te la mutande di Maronardi.
1: Ah, ok. Sembrava fosse invece indirizzato a Pippo oggi. Pure ubirò. Sai cos'è il birò? Una specie di comò, sì, il birò, il birò. Lo diceva sempre la nonna. Va a pigliare. Adazzo in coppo, madonna.
11: Buongiorno, stasera provare pure un pledini pile in coppo biro.
1: Biro, io conosco sto termine, adesso andiamo di derivazione francese.
12: Sono Domenico da Tarvisio.
1: Ciao.
12: Quando è iniziato il periodo invernale, stamattina ci abbiamo trovato vetri e maniglie delle portiere ghiacciate.
1: Mamma mia. Eh sì, poi tu sei lì. Ragazzi, mi dite cos'è il biro? Lo diceva sempre la nonna. Va a pigliare la cosa in coppo biro. Vi prego, subito.

0: beh, dovete essere con noi tutte le mattine, dal lunedì al venerdì. C'è il messaggio di Ciro, dice: buongiorno, Biro si scrive Büro, tedesco significa ufficio. Saluti Ciro dalla Germania. Ciro, no, non sono d'accordo, perché mia nonna mi diceva: va piglià, adesso non ricordo cosa, che sta sul Biro. Cioè, quale ufficio? Mia nonna non teneva manca prima elementare, quindi firmava con una X, nessun ufficio. Buongiorno Antonio, pipistrello Patrizio da Isernia, ti ascolto ogni giorno in palestra, qui già fa molto freddo, vabbè, ma ti riscaldi facendo la palestra lì a Isernia. Un abbraccio a te e a tutti quelli che ci ascoltano mentre si allenano al mattino a quest'ora, e sono tanti. Poi, ma come si fa a tradire Antonio Manganiello, The Voice della radio? Noi siamo sempre con te, ma non ti preoccupare, vuol dire che Raffaele non mi meritava. Francesco, Marco, Pio e Davide, e poi ancora per Raffaele da Mainz, saluti da Gaetano. Hai un vocale? Sì, mo riusciamo a beccarlo, così magari sentiamo se c'è solidarietà per me. Il numero finisce con 7643, per fartelo beccare subito. Vediamo se vuole dire qualcosa proprio a Raffaele, che ci ha tradito. Ah, una canzone. Tradimento. Io vi amo. Tradimento, sì, quello di Raffaele, peggio per lui. Buongiorno Antonio, che io sappia, dice, presumo che derivi dal francese bureau, ovvero bureau, la crepuzzulana che si pronuncia bureau, anche che significa ufficio. Il bureau potrebbe riferirsi alla scrivania dell'ufficio. Francesco da Ferrara, non è la scrivania, per mia nonna non era la scrivania, ragazzi, non esiste proprio. Stangoppo bureau, forse. L'etimologia dice scrivania, ma in Italia o a Napoli e provincia significa altro, forse un tavolo, che ti devo dire. Sentiamo qualche vocale, pronto? Vediamo un po' se conoscete il significato.
1: Buongiorno,
0: di biro.
1: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
1: Antonio da Mugnano. Geocalizzo.
0: Vai, detto benissimo.
1: Verso Torre Annunziata. Sono veloce, una bella giornata.
0: Sì.
1: E ve la auguro pure a voi.
0: Ti ringrazio.
1: E un abbraccio forte a mio zio da Düsseldorf.
0: Salutiamo lo zio che sta organizzando qualcosina e andrò a Düsseldorf. Quindi Raffaele.
2: Mangarello, buongiorno.
0: Vendetta.
2: Direzione Fuorigrotta. Come al solito, per imboccare Corso Malta.
0: Com'è?
2: Traffico a non
0: già
2: finire.
0: Già.
2: Non ci sarà mai una soluzione a questa tangenziale.
0: Ma è incredibile.
2: Secondo te ci sarà una soluzione?
0: Speriamo che facciano un'altra tangenziale, ti devo dire, senza Corso Malta. Voglio togliere Corso
3: buongiorno,
0: Malta
3: buongiorno
0: sulla tangenziale.
3: Buongiorno a tutti, a quelli belli e a quelli brutti. Buongiorno anche a te, Mangani. Mangani, non è che tua nonna diceva un coppo con mo?
0: No.
3: E tu pensavi Obirò.
0: No, ragazzi, allora, Okumò lo diceva, ma diceva pure Obirò. È sul Birò.
4: Buongiorno Magani, Enzo da Cancello.
0: Vai Enzo.
4: L'aria capri in dama che mi fa il pampato.
0: È vero, è un po' esagerato. E a dicembre cosa
5: buongiorno,
0: fai?
5: Manganiello.
0: A pisciavra sera.
5: Buongiorno. Gennaro da Gardito, parco.
0: Ciao.
5: Taglia, sto camminando per tenermi in allenamento.
0: Ah, che bello, vedi? La
5: sono
0: voglia.
5: A tutti i pipistrelli.
0: Sì.
5: Buona giornata.
0: Bene,
5: speriamo che non piove.
0: No, non piove. Ti sento leggermente affannato, quindi vai piano. Mi raccomando, controlla il battito cardiaco. Non ti metta a fare mennea. Devi camminare, una camminata veloce. Non devi correre. Non sei abituato, non sei allenato. Va bene? Forse parlo per me. Tra poco lanciamo l'argomento di stamattina. Parleremo di quella volta che tutti noi, cioè almeno una volta, siamo rimasti a per con la macchina. C'è un'indagine e poi ne saprete di più. Restate col pipistrello. We will find-

0: interessa un po' tutti gli automobilisti. Pensate che secondo un'indagine di facile.it quasi 12 milioni di automobilisti italiani rimangono a piedi a causa di un guasto alla propria auto. Secondo il sondaggio, il problema più frequente è la batteria scarica, quindi controllate sempre la batteria. Al secondo posto troviamo le forature dei pneumatici, seguono i guasti a freni, motore e centralina elettrica, e c'è anche chi resta fermo per una ragione decisamente evitabile: circa 580.000 automobilisti hanno esaurito il carburante ritrovandosi bloccati lungo la strada. Questo succede ancora di più con l'aumento dei carburanti, figuriamoci. Ma chi rischia maggiormente di rimanere a piedi? Secondo l'indagine, i più esposti sono i giovani tra i 18 e i 24 anni. Dal punto di vista geografico, invece, i guasti si concentrano soprattutto al sud, dove le auto hanno mediamente più di 13 anni. E te pareva? La domanda di stamattina: l'auto, la tua auto, ti ha mai lasciato a piedi nel posto più impensabile, e proprio magari quando non doveva succedere, magari durante un appuntamento importante, facendoti vivere momenti indimenticabili? Raccontaci come è andata e per quale motivo sei rimasto a piedi. Avete capito bene? Siamo in 12 milioni automobilisti che ogni anno rimangono almeno una volta a piedi, e per vari motivi che vi ho detto. Voi pensateci bene, anche diverse volte siete rimasta a per perché l'auto in panne, però quella volta che ricordate che è saltato un appuntamento, che veramente avete avuto un momento di panico perché siete rimasti a piedi, che ne so, su una montagna. Fate voi quella che vi è rimasta più impressa e per quale motivo, ok? 342 00 00 100. Torniamo tra poco.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
1: Olive granata. Metti in tavola.

0: 96. Le olive. granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per i nuovi arrivati, secondo un'indagine siamo in quasi 12 milioni quelli che rimangono a piedi con la macchina, e io vi sto chiedendo: vi è mai successo? E quella volta che vi è successo, come avete risolto? Al 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Leggo quello di Marco: buongiorno, una volta mi si è fermata la macchina mentre accompagnavo mia moglie in ospedale per un controllo importante, eravamo in ritardo, ho dovuto chiamare mio cognato e aspettare quasi un'ora, alla fine siamo arrivati, ma che nervoso. È vero, perché poi buchi oppure succede qualcosa all'auto quando veramente devi fare qualcosa di molto molto importante. A me è successo il giorno del colloquio di lavoro, eccolo qui, ero quasi arrivata, si è accesa una spia e la macchina si è spenta, ho chiamato un taxi ma sono arrivata con 25 minuti di ritardo, non so ancora se ho perso il lavoro per quello. Può essere, perché il ritardo poi a volte non viene creduto, è una di quelle scuse che troviamo quando facciamo tardi, e proprio si è rotta la macchina, ho bucato, poi quando succede per davvero non ti credono. C'è Emanuele che scrive: a 18 anni comprai il mio primo motorino usato, la prima sera, tutto emozionato, decisi di andare a fare il primo giro verso le ore 23, arrivato alla fine del corso Vittorio Emanuele mi si spegne e non riesco a riaccenderlo, quindi ritornai a piedi con il motorino, mi fermano i carabinieri, poi un pazzo scalmanato si offre di aiutarmi con la sua auto facendomi appoggiare la mano sinistra al suo sportello, cosa pericolosissima, ma guidava in maniera spericolata dicendo: non ti preoccupare, poi dice: sbatta tutto quanto per l'aria. Ma questo è un pazzo scatenato, quindi a metà strada gli dico: grazie, sono arrivato e ho preferito tornare a piedi, hai fatto bene, perché hai trovato uno che ti aiutava, ma poteva veramente poi metterti in una situazione molto pericolosa. Buongiorno Manga, potrebbe essere tavolo, scrivania, il birò, Pasquale da Cicciano, probabilmente sì, probabilmente è quello, abbiamo svelato l'arcano del birò, ma nel frattempo qualche vocale. Sentiamo un po' se qualche volta, si fa per dire, la vostra auto vi ha lasciato a piedi, per quale motivo. Pronto? E come avete sbrigato poi la cosa?
1: Per quale motivo? Andò mai rimasta a piedi, mai. Anche perché ho una attenta manutenzione della macchina.
0: L'hai detto?
1: Anzi,
0: l'hai detto?
1: Invece di aspettare la scadenza, la faccio prima, la faccio da me.
0: Mai rimasto
1: quello
0: a piedi?
1: Che posso fare, giustamente.
0: Cioè, mai una bocatura?
1: Un po' più particolari, la giunta per forza domenicale.
0: L'alternatore.
1: Non avendo gli attrezzi e vari strumenti.
0: Allora, l'hai detto, nel giro di 3 giorni rimarrai a piedi, vedrai.
2: A me è successo diversi anni fa. Stavamo andando a fare un weekend sulla neve, a prezzo buono, ottimo, un bellissimo albergo. Per non andare per le lunghe, arriviamo lì in albergo, tutto a posto, poso la macchina, il giorno dopo metto in moto la macchina,
0: non parte la macchina,
2: si spezza la cinta di distribuzione.
0: La cinta di distribuzione,
2: dovetti rimanere la macchina lì,
0: ti costa tantissimo,
2: per una settimana, e mi hanno detto a fare una cifra,
0: ci credo, però questo diciamo che è un po' colpa tua, perché la cinta di distribuzione si deve cambiare dopo un tot di chilometri ed è una delle cose più importanti da fare. Rosario dice: le batterie ormai sono senza manutenzione, prima o poi resti fermo. In effetti è vero, è l'unica volta che sono rimasto a piedi anch'io con la batteria, una mattina mi sono svegliato, stavo per venire qui in radio e la macchina non partiva. La fortuna ha voluto che è successo nel garage e quindi ho preso un'altra macchina e sono venuto qui in radio. Ancora vediamo qualche messaggio scritto, poi ancora qualche vocale. Ciao Antonio, Marco, una volta mi si è fermata la macchina, Marco, mentre accompagnavo mia moglie in ospedale. Ah, questo l'abbiamo già letto. Una mattina stavo andando al matrimonio di mio nipote, vestito elegante, mi sono ritrovato fermo in una piazzola in autostrada, batteria completamente scarica, ho dovuto aspettare il soccorso stradale e sono arrivato in chiesa quando la cerimonia era già iniziata. Questo capita spesso, l'ho raccontato anch'io. Quando mi sono sposato, il prete che doveva celebrare la messa è rimasto a piedi con la sua Golf appena acquistata e ha detto: questo è un segnale, secondo me, che mi manda il Padre Eterno. Poi ho detto: vabbè, riproviamo, dai, sposiamoci lo stesso, e fino ad oggi è andata bene. Pronto? Sentiamo ancora qualche vocale. Buongiorno.
3: Andò una volta rimanetta per io c'ho per lavoro, uso un'auto aziendale, no?
0: Sì.
3: Rimanetta per le parti di Isernia in un luogo chiamato Riva Limosani.
0: Che non conosco.
3: Limomana, così.
0: Vabbè, vai.
3: Comunque, posto dove non prendeva il telefono, non riuscivo a chiamare i soccorsi.
0: Sempre così, non prende il telefono.
3: Chilometro per per far prendere la rete telefonica e chiamare i Secus. Ovviamente erano le 20:20 qualcosa del genere, tutto è scuro, mezzo in poscrizione.
0: Mamma mia,
3: ti lascio immaginare.
0: Che paura. Che te lo dica a fare. Poi c'è Dario. L'anno scorso, il sabato prima di Pasqua, mentre da Firenze scendevo a Napoli, altezza Guidonia, si spegne l'auto, chiamo il carro attrezzi, mi porta dal meccanico, ho dovuto noleggiare un'auto per tornare a Napoli. Il martedì successivo sono ritornato a posare l'auto a noleggio e riprendo la mia, alternatore cambiato e quasi 800 euro di spese, perché poi il problema, sai qual è? Che se rimane a piedi non a casa tua, quindi a tanti chilometri di distanza, devi anche trovare un meccanico che sia onesto. In genere lo è, però ci sono delle percentuali dove il meccanico dice vabbè, questo qui chi lo vede più, poi faccio un book and beat, tanto arrivederci e grazie. E poi c'è Mimo da Brusciano. Feci una gara da 100 km in Abruzzo sul Gran Sasso, al ritorno accendo l'auto e non parte, il panico più totale, esclamai a mo come me ne torna a casa. Fortunatamente era solo la batteria, la mettemmo in moto spingendola, da allora ho comprato il booster e sta sempre con me in auto, così magari hai una ricarica quando ce n'è bisogno. Ancora qualche messaggio, Simone? Vocale? Sentiamo, pronto?
4: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Pippo da Livorno.
0: Vai Pippo.
4: Allora, ti racconto la mia avventura.
0: Vai.
4: Nel 95-96.
0: Te lo ricordi ancora?
4: Andammo a festeggiare, volevamo andare a festeggiare il Capodanno a Roma. Partiamo da Napoli dopo tutti i fuochi d'artificio.
0: Sì.
4: Mettimi la macchina, io, compagni miei, il guaglione, tutto bello, giacca e cravatti,
0: politica. Come una scicca, femmina vitata.
4: Bella e buona, si ferma la macchina.
0: Aia.
4: E se fermiamo sotto a uccidi della strada, mi sa di Albara.
0: Sì, il giorno
4: allora,
0: proprio.
4: Tutta nottata nella macchina.
0: Del 31.
4: Tutta.
0: Mamma mia.
4: La mattina ha preso la macchina, piglia e parte.
0: No!
4: Non avete mai capito qual è stato il motivo.
0: Non dovevate andare.
4: Qual è stato il motivo. Comunque è stata una disavventura.
0: Mamma mia. Avete cominciato.
4: Ciao, Pipistrelli.
0: Ciao, un primo dell'anno veramente tragico. L'ultimo e poi mettiamo un disco. Sono rimasto a piedi mentre ero appartato. Questo è capitato un po' a tutti noi. Con una ragazza. Alla fine di tutto stavo in un angolo parcheggiato, è venuto un amico a recuperarmi, tra l'altro la macchina era una Q5, oh my god, nuova, di mio cognato, di tuo cognato, di Gdenar. Saluti da Pietro e Michele. Continuate a raccontarci un po' se vi è mai capitato di rimanere a piedi con l'auto nel momento meno opportuno, un posto assurdo, raccontateci la vostra disavventura più imbarazzante al 342 00 00 100. Se volete raccontare o fatta riella nel Pipistrello potete farlo, perché scrivete chiamami, io vi chiamo e voi avrete l'opportunità di raccontare quella volta che siete rimasti a piedi. Non abbiate timore, non abbiate imbarazzo, perché prima o poi ognuno di noi si no, cioè nel senso che rimane a piedi, no? Con la macchina, nel momento meno opportuno. E tieni!

giorno, una volta sono andato a fare un piano bar, mi si è rotta la macchina, ci siamo fermati su un autogrill, abbiamo mangiato, bevuto sull'autogrill, non so, avete pagato poco, no? Erano tutti i prodotti in offerta, fammi sapere. Abbiamo lasciato l'auto sul posto, ci siamo fatti venire a prendere dai clienti, abbiamo dimenticato di pagare, sì, hai dimenticato di pagare, hai scroccato, di' la verità. Il giorno dopo quello del carattrezzi è andato a prendere l'auto e quelli volevano i soldi da lui. Giustamente, ma come si fa, ragazzi, ancora a scroccare sull'autogrill? Lo so, costa troppo. E allora non ci andate, no? Portate via merenda, dice, vabbè, ma era importante. Allora paghi, ok? Poi vediamo. Dovevo andare a prendere mio figlio all'aeroporto. Tornava dopo 6 mesi all'estero. A 10 chilometri dall'aeroporto ho bucato una gomma e non avevo quella di scorta. Lui è rimasto ad aspettarmi quasi 2 ore. Sì, perché adesso le auto non ti danno la ruota di scorta, non ti danno il ruotino, ti danno il kit gonfiaggio che serve veramente a poco e nessuno di noi sa come usarlo. E se prendi un marciapiede dove c'è un bel buco, voglio vedere come lo riempi, no? Con quella roba che esce. E io consiglio che vi do, comprate sempre la ruota di scorta. Poi la mia macchina mi ha lasciato a piedi proprio davanti alla scuola di mio figlio. Il primo giorno non ripartiva più e dietro si era formata una fila interminabile. Mi sono sentito osservata da tutti mentre cercavo disperatamente qualcuno che mi aiutasse, perché poi l'imbarazzo è anche quello, no? Rimani a piedi, tanta gente nel momento meno opportuno e ti fai russo russo, che vuoi fare? Tra poco ritorno al pipistrello.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
5: Finalmente, finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: scrive un amico, un buon augurio Manganelli, l'argomento di oggi, considerato che sono diretto a Roma per 3 giorni, lavoro con la macchina, grazie a nome di tutti noi. Vabbè, ma non è detto che tu adesso rimanga a piedi grazie all'argomento. Poi fammi sapere, non si può mai sapere, ti ho visto che ti stai grattando e fai bene. Abbiamo invece un messaggio incredibile di Mario, perché dice: sono rimasto a piedi lo stesso giorno mentre andavo a Scalea con 2 auto diverse. E allora vogliamo saperne di più. Mario è qui. Mario, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao, salve.
0: Allora, eccoti qua, vai.
1: Praticamente stavamo andando a Scalea quest'estate.
0: Sì.
1: Il 9 di sabato. Partiamo io con la mia auto. Nella mia auto io, mia suocera, il mio figlio e mia moglie. Ok.
0: Che già è un problema, perché c'era anche tua suocera. Vabbè.
1: La mia figlia.
0: Vabbè, partiamo così.
1: Va bene. Questo è un problema. L'altra auto, mia figlia, un'auto a noleggio,
0: sì,
1: nuova, una Clio, bellissima, tutto a posto, parte un quarto d'ora dopo di me.
0: Sì.
1: Arrivo a Lago Negro, già sull'autostrada sento il cambio, mi scappa la marcia.
0: Aia.
1: Comunque arrivo a Lago Negro, si rompo, cambia, riesco una piazzola di sosta a fermarmi e chiamo a mia figlia, dice: se lei ferma, riguardo che esco da tale vizio, ferma, ti prendi a nonna e a mamma e a Lorenzo, quell'altro mio figlio.
0: Ok.
1: In macchina e te ne vai a Scalea e vai a caricare l'auto.
0: Perfetto.
1: E certo, mi chiami il carattere. E mi rimane un'altra mia figlia con me, perché 2 auto, perché siamo in totale. Io, mia moglie, 4 figli e mia suocera, 7 in 1. Con la compagna di mia figlia.
0: Vabbè, a posto.
1: Mi rimane un'altra mia figlia con me.
0: Sì.
1: E rimaniamo solo io e mia figlia a Lago Negro. Per il putacchio,
0: mamma mia. Di tutto di più.
1: Non va niente, non morto. Mia figlia va a Scalea, nel frattempo chiami il carattere. Vengo con l'attrezzo, chi non mi vuole portare a Scalea? No, io ti devo portare alla rimessa.
0: Ah, ok.
1: Allora
0: sì.
1: Allora si trova questa rimessa, si trova sull'Auria, ma non per la montagna, ma lontani.
0: Conosco. Vabbè, bene.
1: Andiamo là.
0: Sì.
1: Nel frattempo mia figlia arriva
0: a Scalea.
1: Arriva a Scalea.
0: Ok.
1: E ci viene a prendere. Serena, allora vieni anche tu sopra l'Auria. Mia figlia si chiama Serena.
0: Perfetto.
1: Arriviamo là alle 9 di sera, tutto questo, dalle 2 del pomeriggio.
0: Mamma mia,
1: attraversato. Arriviamo là alle 9 di sera, ok. Questo è il carattere, mia figlia arriva prima, si aspetta, arriviamo anche noi, fa questo il carattere, dice a mia figlia: vai, noi andiamo da di dietro, vieni di dietro, così scarichiamo la macchina di papà e tu ti prendi le cose della macchina di papà.
0: Sì.
1: Va bene così, mi scarica la macchina nella rimessa e vedi che mia figlia non vede.
0: No, è rimasta a piedi.
1: A papà, la vado a chiamare. Sì, papà, ma perché non stai venendo? Hai sbagliato. No, papà, quello non parte là.
0: No, la seconda.
1: Cioè, è incredibile. Mi devi credere. Ma io volevo morire. Ma come non parte mai?
0: No.
1: Ma faceva quella della rimessa. Forse non c'era la benzina, perché aveva la spia rossa della benzina. Forse è finita la benzina. Sì, mia figlia, no, io l'ho messa da poco, si sta. Comunque, ti me la dai di avere benzina. La macchina non parte.
0: Mamma mia.
1: È morta anche la macchina di mia figlia. Che poi abbiamo, noi siamo da sapere, infatti la macchina sta ancora a Scalea.
0: Ancora?
1: La macchina a noleggio di mia figlia sta ancora a Scalea. Perché questa ancora la deve aggiustare, gli hanno dato un'auto sostitutiva.
0: Porca miseria. Ragazzi, di tutto di più. Addirittura. Mamma mia. Però poi dopo la vacanza si è aggiustata.
1: Mi sono rovinato una vacanza. No, 15-17 auto.
0: Mamma mia.
1: Immaginate il cazzo d'acqua da buttare. Un quarto piano della casa affittata.
0: Quarto piano, casa affittata con ascensore o senza?
1: Senza
0: ascensore, è meglio che ti stavi a casa, voglio dire.
1: Ma non avevo messo in calendario queste cose,
0: certo.
1: È una sola, come si, un solo carico, riesce a calcolare.
0: Mamma mia, va bene, va bene. Ti saluto. Basta! Mannaggia, miseria, quando raccontate dovete essere più brevi. E si è stato lungo 4 minuti. Troppo prolisso. Oh, hanno un programma fonudiziario, non lo so. Cioè, ragazzi, quando raccontate qualcosa vi vogliamo dare soddisfazione. Però 4 minuti a raccontare che sei rimasto a piedi con 2 macchine e soprattutto la cosa più grave, che ti affittate una casa a Scalea tutta apposta al quarto piano senza ascensore. Ma tu sei un pazzo scatenato. Sentiamo se c'è qualche vocale. Proprio l'ultimo arrivato, Simone, che fa i complimenti al nostro amico per come ha raccontato la disavventura. Ecco quello.
2: Andani, studio la voca a chi sei.
0: La capacità del riassunto, della sintesi, quella dovete avere. No, perché veramente, ragazzi, vogliamo fare le persone educate, ma fino a un certo punto. Tu ti hai piato 4 minuti in 2 ore, sono tantissimi. E poi non voglio fare maleducato. Vabbè, ormai l'hai raccontata la cosa, tutta a posto. La prossima volta fate così. Allora, voi la raccontate a ChatGPT, poi dite riassumila, ok? E leggete direttamente il riassunto. E non ci siamo fatti più. Vabbè, ci fermiamo per il momento. Arrivano le news e se volete potete interagire con noi con i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore ironico, di sfottò? Vi raccomando, non dovete scrivere il papiello, ma telegrafici. Ci date anche il numero da chiamare, il gioco è fatto. Al 342-00-00-100. Mamma mia, ci siamo a ripusare un po'. Questa c'è Cisa. A tra poco.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura

0: Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
4: Eccoci, 12 in punto, martedì 13 ottobre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda, pronti a vivere un'ora insieme in questa giornata di Champions League. Buongiorno a Simone Zigzag Zagaria, che curerà la parte tecnica in quest'ora, dove ovviamente saremo pronti ad aprire le linee dirette allo 081 546 6873, i vostri messaggi alla 342 000 100 000 100, addirittura zero in più. Vabbè, comunque ragazzi, vi sarete accorti che non c'è al mio fianco Diego Maradona Junior, ma state tranquilli perché tornerà domani a Diego C'è, ma ci sarà oggi a Kiss Kiss Napoli, perché sarà ospite del buon Gianluca Vigliotti nel bar dello sport post partita, in una serata ovviamente importante per il Napoli, perché il Napoli, pensate, non vince il Champions League da novembre. Era una partita con il novembre dell'anno scorso, ovviamente quasi un anno che non vince in Champions League, era la partita con il Karabag vinta per 2-0 al Maradona. Speriamo che il Napoli possa tornare al successo europeo questa sera sul campo del Villarreal, allo stadio della Ceramica, un vero e proprio gioiellino in Spagna, con questo paesino veramente piccolissimo di 50.000 abitanti, dove, pensate, lo stadio fa 25.000 spettatori e fa praticamente tutto esaurito, tutti tifano Villarreal. È molto bello vedere la passione che c'è in un paesino così piccolo, che tra l'altro fa la storia del calcio da veramente tanti anni, ha vinto anche un'Europa League negli ultimi anni, quindi insomma parliamo di un club molto importante da rispettare, che il Napoli ha affrontato più volte nelle passate edizioni della Champions League. Abbiamo dei bei ricordi, soprattutto lì in Spagna, ma Allegri comunque tiene alta, come giusto che sia, l'asticella, e dice: ragazzi, non sarà semplice, c'è stata una grande partita con il Frosinone sabato al Maradona, però insomma calma, perché non sarà una partita semplice. E ha annunciato anche Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa che ci sarà Milinkovic-Savic in porta al posto di Meret, che ha giocato contro il Frosinone, e molto probabilmente McTominay dal primo minuto. Allora facciamo così, pronti a cominciare con le telefonate 081 546 6873, perché oggi voglio sentire veramente il parere di tutti nella giornata partita, come giusto che sia. Partiamo con Massimiliano. Ciao Massimiliano, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. Ciao. Io mi voglio riallacciare un po' alla polemica che è successa ieri, quando giustamente, se voi fate commentatori sportivi e dovete giustamente giudicare quello che vedete.
4: Sì, quale? Quella, ancora quella del rigore?
5: Ma no, a parte il rigore, pure che prende, non si può giudicare un giocatore, eccetera. Io mi rendo conto che nella vita tutto è relativo, ma se noi giudichiamo il salumiere che ci porta il pane sbagliato, non possiamo giudicare dei giocatori che guadagnano 3 milioni e mezzo all'anno.
4: Ma
5: di che stiamo parlando? Cioè, io trovo veramente il polo napoletano è un po' strano, praticamente. Si sta girando questa voce che praticamente, diciamo, non bisogna non bisogna criticare, ma assolutamente no. Io trovo che Langa ha segnato, ma secondo me, io lo definisco a volte con gli amici un mezzo giocatore, cioè fa tutto a metà. Fa mezzo dribbling, fa appunto mezzo cross, mezzo volte salta all'uomo. Ma che Lang deve saltare l'uomo, ma io personalmente non l'ho mai visto saltare l'uomo. Lui al massimo il difensore lo affianca, ma non riesce mai a superare. Non è come ad esempio un Neres, che questo movimento appunto lo sa fare. Quindi la gente che chiama appunto, e si offende, perché io l'ho sentito pure dei toni antipatici nei confronti pure di Diego, ma che vuol dire? Ce lo avrebbe detto, cioè sono cose che non vanno neanche pensate e dette. Uno giudica, sta là, si commenta nel bene e nel male, ma che dobbiamo difendere se i giocatori sono questi? Cioè, Luca è un giocatore

0: modesto, ma che dobbiamo difendere praticamente? Un giocatore che si vede che sta in affanno psicologico, secondo me, perché io lo vedo pure correre male, cioè sembra che quando c'è il gol De Bruyne, cioè, non ha neanche esultato, stava là, girava in campo, ma cioè, un ragazzo che è valutato forse psicologicamente più che tecnicamente. E per stasera speriamo in un partitone. Va bene, solidarietà massima, ragazzi, vi saluto.
1: Massimiliano, un abbraccio, grazie per aver telefonato. Ragazzi, io dico sempre la stessa cosa, il calcio è bello anche perché si può parlare, si può discutere, ci si accende nelle discussioni, spesso talvolta capita anche al sottoscritto, anche con i gruppi di amici, discussioni accese. L'importante è che si rimanga sempre nei giusti termini, poi tutto si può giudicare, tutto si può commentare, a maggior ragione oggi che abbiamo il mezzo social che ci aiuta tanto. Poi certo, delle volte vediamo pareri che sono eccessivi, gente che scantona nelle dichiarazioni eccetera eccetera nei post, offendendo persone, e questo è sbagliato, ma dare giudizi sull'operato soprattutto di personaggi pubblici è giusto, che come sono i calciatori in questo caso, perché stiamo parlando dei calciatori, è giusto che sia così, come è giusto anche elogiarli quando lo meritano, e per fortuna i calciatori del Napoli meritano più elogi per quello che hanno fatto negli ultimi anni che pensieri di non approvino quelle che sia il loro operato, perché il Napoli ha fatto molto bene negli ultimi anni. Parleremo anche delle parole di De Laurentiis. Ragazzi, ma andiamo prima al telefono, c'è Ciro. Ciao Ciro, buongiorno.
2: Ciao Miranda, buongiorno e forza Napoli.
1: Sempre, ciao.
2: Ciao, io volevo fare una prima domanda sulla situazione che è successa nell'ultima partita. Diciamo, io
1: quale?
2: Dei giornali sul fatto che Napoli ha vinto e si sono date delle arie, dei giornalisti hanno detto perché Allegri finalmente ci sta a sentire. Allegri è un allenatore di livello. Allegri non ha bisogno dei giornalisti che criticano, perché lui sa il fatto suo, è un vincente, perciò no, si danno delle aree perché hanno detto hanno seguito sui loro verdetti, che diceva che Napoli non giocava bene, 3-4-3. Allegri è un allenatore con le palle, scusami Gianluca, lo vogliono capire anche i giornalisti, la critica è giusta, però darsi delle arie per dire che è stato a sentire, sembra un certo giornalista che ha detto deve giocare così, io la vedo sbagliata. E poi sulla questione De Laurentiis,
1: sì,
2: io già l'avevo detto, ha aperto uno scenario che se si fa avanti qualcuno lo vende Napoli in una giusta offerta, no, ho sbagliato.
1: E così ha detto, sì, ha detto valuteremo quelle che sono, poi se qualcuno si fa avanti e ripaga gli sforzi fatti in 25 anni, ha detto in un quarto di secolo, valuteremo, ma come giusto che sia, le offerte si valutano sempre.
2: E poi, volevo dire un'altra cosa, recuperando i calciatori,
1: sì,
2: vediamo un bel Napoli. Già si è visto col Frosinone, e stasera vinciamo 3-0, dai, ho due doppietta.
1: Amen.
2: Doppietta di Olium
1: e Rachmani. Ok, amen Ciro, io mi auguro che sia come dici tu, ho buone sensazioni anche io per questa sera, perché è un Napoli che è rinvigorito, è un Napoli che sta bene, è un Napoli che con il tornato dalla super sosta delle nazionali mi è sembrato un Napoli in forma. Vediamo. Un saluto a Ciro e vado da Pino. Ciao Pino, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, forza Napoli sempre.
1: Allora,
3: secondo me sono d'accordo con voi riguardo alle polemiche. Si parla, è sport, ognuno ha il proprio pensiero nel rispetto di uno degli altri. Io anche con Diego, come dicevo l'altra volta, Lang secondo me è uno che se ritorna ai livelli visti in Olanda in determinate circostanze, secondo me è un buon calciatore, non sarà un campionissimo per carità. Luca invece purtroppo io lì vedo che mancano i fondamentali, però questo è il problema grosso che si aggiunge anche l'aspetto psicologico che secondo me vediamo tutto, cioè la sua ragazza non ci mette, a parte la tecnica che potrebbe non esserci, ma non ci mette neanche quella determinazione fisica, quell'agonismo che magari potrebbe sopperire uno che è alto 2 metri e non salta, ha alto 2 metri, un fisico eccezionale e sembra non muoversi, sembra un palo, c'è qualcosa che proprio blocca, per carità, quindi io lì non vedo né l'atleta, né tantomeno il discorso del calciatore. Ora, ammettendo che non è un grande calciatore, che non abbia tecnica, ma io non vedo neanche il ragazzo di strada che porta miseria, corre, rincorre, va a pigliare palla, è lento, impacciato, senza voglia. Allora, questo è quello che mi porta a sconforto. Con l'anca, per quanto mi riguarda, lo stesso, perché io ho chiamato più volte, e con i gang abbiamo anche discusso di questa cosa, ma a mio parere, insomma, è un ragazzo che ho la determinazione, se migliora ancora un po', secondo me può essere uno che aiuta il Napoli sia in Champions sia in campionato. Ok, aspetto la vostra, forza Napoli.
1: Ciao Pino, un abbraccio. Ma diciamo, noi su questi due calciatori, ragazzi, io e Diego ripetiamo sempre le stesse cose, ci siamo già espressi troppe volte, francamente mi sono anche scocciato, se volete sapere, di ripetere la stessa cosa. Poi quando ci saranno delle novità, degli aggiornamenti, quando verrà fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che pensiamo, allora saremo i primi ad ammetterlo. Come Diego è stato, devo dire la verità, molto onesto a dire, ha fatto, secondo me, anche esagerato, dicendo ha fatto una partita ottima. Per me le partite ottime sono altre, mi riferisco ovviamente a Nolanga, ha segnato, ha trovato il gol, però io sono del parere di Allegri, lui ha le qualità per fare quel qualcosa in più, deve fare quel qualcosa in più, deve migliorare soprattutto nel tiro da fuori area, deve migliorare nella gestione della palla, insomma deve migliorare tante cose, speriamo che questo possa accadere. Poi ripetiamo sempre le stesse cose, ragazzi, quindi basta per me, diciamo così. Giovanni, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, è sempre Forza Napoli.
1: Sempre Giovanni, sempre.
4: Allora Diego, io non ho mai avuto il piacere di parlare con te.
1: No, Diego c'è stasera. Diego tornerà domani. Diego c'è. Ci sarà stasera con Gianluca Vigliotti. Oggi non c'è al mio fianco.
4: No, non sento bene. Quindi credevo che ci stava pure Diego, perché sono il furgone con il telefono, però non c'è.
1: No, ok, bene. Vai.
4: Niente, ma cioè io questa sera sono molto.
1: Gianluca, e siamo a due errori. Vediamo se fai la triple. No, sto scherzando, Giovanni. Non ti preoccupare, vai.
4: Ti ripeto, perché porto gli appari, non sento tanto bene.
1: Non ti preoccupare, Giovanni, ci mancherebbe altro. Vai.
4: Sono molto fiducioso questa sera, a prescindere di chi gioca, perché ci sta la stessa mentalità di. Con Frosinone, secondo me stasera facciamo molto bene, a prescindere di chi scende in campo. Se siamo propositivi, come siamo stati con Frosinone, che dal primo minuto abbiamo fatto capire che volevamo vincere la partita, credo che almeno non la perdiamo. Poi non so se ci buttiamo pure un pareggio la vittoria, io spero che vinciamo, però sono molto fiducioso per stasera. E poi per quanto riguarda, prima che mi dimentico, Gianlu, devo fare un saluto al mio collega Giovanni Bruno, che è il mio collega, siamo corrieri, numero uno dei corrieri in Italia e numero tre in Europa.
1: E ragazzi, allora vi auguro buon lavoro, Giovanni e Giovanni, naturalmente, a tutti e due. Giovanni, grazie per il lavoro che fate, perché siete fondamentali. E un abbraccio e buona giornata e buon lavoro ai Giovanni, i nostri amici corrieri che sono al lavoro in questo momento. Enzo, ciao, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno Gianluca. Non so se vi hanno mai detto che tu e Diego avete un timbro di voce che si assomiglia moltissimo.
1: Ah, grazie.
5: E quindi molte volte, pure quando vi interloquite,
1: ci confondiamo.
5: Non si riesce a capire chi è Diego e chi è Gianluca. Io volevo fare una riflessione per quanto riguarda il gioco del calcio, che è una materia che dà la possibilità a tutti di esprimere un concetto, di esprimere un'opinione. E io l'assimilo molto a un detto napoletano che forse tu, magari sei giovane, non ricordi, ma qualcuno più attempato che all'ascolto magari si ricorda.
1: Qual è il detto?
5: Beh, te lo dico subito: a Napoli quando scorre la lava ogni struso è caporale. E il calcio consente proprio questo, capito? Inoltre in discorsi tecnici, perché non ne sarei capace, quindi vi lascio con Forza Napoli. Salutami Diego,
1: sempre Forza Napoli. Enzo, te lo saluto con piacere, Diego. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordo che Diego lo troverete questa sera, un abbraccio a Enzo, Diego lo troverete questa sera nel bar dello Sport post partita con Gianluca Vigliotti, e ovviamente domani negli studi di Kiss Napoli, per Diego c'è al mio fianco Alessandro, buongiorno, ciao.
6: Ciao Gianluca, buongiorno.
1: Ciao.
6: Senti Gianluca, io volevo parlare per quanto riguarda la partita di stasera. Io onestamente non toccherei niente per quanto riguarda la formazione del Frosinone. Tu che ne pensi? Soltanto magari... in attacco di far rifiatare un po', che ne so, come si chiama, la Blanc.
1: Ma guarda, potrebbe essere cambiato qualcosa stasera, vedremo, perché si parla anche di Giovanni Di Lorenzo in una posizione veramente strana per il capitano, perché molto probabilmente lo vedremo a sinistra. Napoli potrebbe partire 3-5-2 questa sera con Di Lorenzo sul, come quinto, diciamo, a sinistra, e vediamo alla fine quali saranno le scelte di Massimiliano Allegri. In porta ci sarà Milinkovic, Savic, davanti ci potrebbero essere Højlund e Giovane, che agirà da seconda punta alle spalle di Højlund, e quindi questo potrebbe, francamente secondo me questa è la posizione ideale, giusta per Giovane. Quindi vediamo, è un Napoli che ci potrebbe dare tante novità stasera. Alessandro, alla fine più o meno il sistema,
6: ma Bergamo non si
1: Alessandro, ma io che ti devo dire, okay, hai ragione, c'è un caso Beukema, hai ragione, c'è un palese caso Beukema, hai ragione,
6: tutto questo
1: hai ragione. Io non posso dirti altro che hai ragione, perché effettivamente un calciatore che è stato pagato così tanto, che non vediamo mai in campo, giustamente ci si chiede che
6: ha fatto l'ottimo stato a Napoli, cioè, capito, cioè, siamo andati a prendere un difensore più declamato della scorsa stagione quando stavo nel Bologna, ha voluto fortemente Napoli e lo stiamo distruggendo questo ragazzo, onestamente, quando poi abbiamo speso anche dei soldini, se non ne abbiamo speso 6 milioni e non vado errato, 30-35 milioni o sbaglio?
1: Sì, più o meno sì.
6: Il ragazzo vale, perché si stanno accadendo su questo ragazzo con la stessa cosa? Allegri è lui, cioè, non credo che lo siamo andati a prendere nei dilettanti, è un grande giocatore.
1: È un giocatore, sì, che ha fatto molto bene con il Bologna e che con il Napoli non ha ancora, diciamo, fatto vedere le sue qualità, ma non ha avuto nemmeno, diciamo, tra virgolette, le possibilità per farle vedere, perché l'abbiamo visto veramente poco in campo, soprattutto quest'anno zero praticamente.
6: Cioè, Luca, quando riguardi il fatto di De Laurentiis, tu cosa ne pensi di questa...
1: Ma io penso che... ma allora, io adesso... De Laurentiis,
6: così per parlare.
1: Sì, ho capito. De Laurentiis, ragazzi, non ha detto per me niente di particolare, perché ha detto una cosa che è giusta, cioè nel momento in cui viene un qualcuno con tanti soldi e fa un'offerta importante, è normale che De Laurentiis ci deve pensare, ragazzi.
6: Scusami Gianluca, non voglio contraddirti, allora perché quando gli hanno fatto l'offerta di questi famosi 1,2 miliardi non l'ha voluto cedere?
1: Perché evidentemente in quel periodo storico non si sentiva di cedere il Napoli. Oggi magari ci fa una riflessione in più.
6: Speriamo
1: il
6: che
1: tempo
6: che
1: passa e le cose cambiano per tutti.
6: Se devi acquistare qualcuno, devi avere la passione e l'amore che c'è De Laurentiis, se venire a fare magnate.
1: Ma guarda, io
6: soltanto
1: su questo con me sfondi una porta aperta.
6: De Laurentiis a vita.
1: Sì, anche perché un attimo che fai la fine del Milan poi. E no, ricordiamoci che con tutte queste cordate anche la Roma non mi risulta abbia vinto a parte la Coppa Porta Ombrelli, la Conference League, io la chiamo la Coppa Porta Ombrelli, che è un trofeo europeo sicuramente importante, va bene, però Napoli insomma ha vinto due scudetti e cose molto più importanti.
6: Soddisfazione veramente, perché ci deve veramente farsi, cioè io voglio, il mio obiettivo è di farti prendere 3-1 a Bolletto, mi sono giocato bene 2-0 del Napoli,
1: ok,
6: poi mi sono giocato il 2-1 dell'Atletico Madrid per l'Atletico Madrid e il 2-1 del Galatasaray, 1 euro, prendo 5.000 e spare euro, te l'hai voluto già l'umano.
1: Va bene Alessandro, allora sarà fatto. Va bene, ok, allora ripetimi, 2-0 Napoli, 2-1 Atletico Madrid e poi
6: 2-1 Galatasaray.
1: Va bene. Ok, e la vittoria del Galatasaray sul Barcellona?
6: Sì. Galatasaray sta così una
1: questa se la acchiappi veramente significa che hai parlato con un altro mondo,
6: Galatasaray ci sta la buon'anima di Osimhen.
1: Sì. Sì, però il Barcellona io l'ho visto più volte quest'anno, poi magari hai ragione tu, però il Barcellona mi sembra abbastanza ingiocabile, penso sia la squadra più forte al mondo ad oggi.
6: Allora ho fatto con gol di scatto, non ha fatto 4-1, cioè
1: no, però comunque lo devi battere il Barcellona, comunque ci può stare, molto bene. Alessandro, ti saluto e ti ringrazio, un abbraccio, forza, e buona Napoli, giornata sempre, forza Napoli. Voglio leggere qualche messaggio, ragazzi, prima di tornare allo 081 546 6873. Ce lo scrive Pasquale: buongiorno, forza Napoli, fino a quando una critica che sta di presa in giro viene da un tifoso ci può stare, da un giornalista opinionista anche quando arriva da ex calciatori allenatori non mi piace. Ce lo scrive Pasquale da Stadtbergen Bayern. Se il Gala batte il Barça, allora il Napoli può vincere la Champions, ci scrive Vittorio il pacifista, ma ce lo auguriamo, caro Vittorio, ovviamente, anche perché le competizioni si giocano per vincere, non per fare le partite solamente di prestigio, quindi soprattutto le grandi squadre come il Napoli, anche se difficile, deve avere comunque l'ambizione di poter cercare di fare quantomeno un record nella competizione. Napoli il massimo che è arrivato da quando esiste la Champions League, la formula della Champions League, è arrivato ai quarti di finale, sappiamo, in quella partita maledetta con il Milan. Potete ripetere i pronostici di Alessandro? Grazie, sì, te li ripeto. Si è giocato 2-0 Napoli, 2-1 Atletico Madrid e 2-1 Galatasaray Barcellona, che tra l'altro per me, ragazzi, rimane una partita veramente molto difficile per il Galatasaray, nonostante l'ambiente, nonostante tutto quello che volete, ma là davanti ci sono Rafinha e Yamal, che danno veramente i numeri in mezzo al campo, senza parlare di Olmo e compagnia cantante, una squadra veramente illegale. Giallo, buongiorno. De Bruyne e Lobotka, secondo me in mezzo al campo a lungo andare non danno le giuste garanzie in fase difensiva. Ho visto Napoli in ritardo contro il Frosinone sulle seconde palle, tu che cosa ne pensi? Penso che prima di giudicare, perché vedo molto entusiasmo, no, riguardo questo modulo, c'è stato anche da parte mia l'entusiasmo, Alfonso, per quanto riguarda il nuovo modulo di giocare del Napoli, il Napoli rinvigorito dopo la super sosta, sicuramente sono stato molto contento, però io prima di dare un giudizio su quello che è sicuramente di positivo abbiamo visto, aspetterei una conferma, e per me la conferma significa 5-6 partite di continuità con risultati a livello di quelli che sono poi gli obiettivi del Napoli. Vincere la Champions, io mi auguro di riuscire a passare il turno, che più che difficile. Sei troppo pessimista, Francesco, ma è vero, ad oggi l'obiettivo del Napoli è quello di superare quello che è stata la Champions League nella passata stagione, ossia superare il turno, perché l'anno scorso, noi l'abbiamo detto sia il sottoscritto che Diego, è stato veramente incredibile, francamente, non passare la prima fase, quantomeno arrivare ai sedicesimi. E poi ancora messaggi, buongiorno Gianluca, buongiorno Diego, sempre forza Napoli, ce lo scrive Patrizio. E poi Luca d'Avellino: come vedi Giovane prima punta al posto di Luca? Grazie mille. No, Giovane io lo vedo molto bene, Luca lo vedo molto bene in questo ruolo, dove potremmo vederlo stasera, potremmo, perché ovviamente poi aspettiamo sempre le decisioni ufficiali di Allegri. Da quelle che sono le indicazioni anche dai colleghi che sono in Spagna, potremmo vedere Giovane agire alle spalle di Rasmus Højlund, e questo secondo me è un ruolo che gli si addice. Vediamo, capiamo quello che accadrà. Allora ragazzi, facciamo così, andiamo in pubblicità, poi apriamo le linee, mi raccomando, 081 546 6873, subito dopo la pubblicità.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: I miei stivali li l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
11: Ma dove vai vestito così?
10: A pescare la spesa.
11: Sempre il solito esagerato.
10: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
12: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
13: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci, ritorniamo al telefono, andiamo da Felice. Ciao Felice, buongiorno.
15: Ciao, ma ciao. Tu mi vuoi bene ancora?
1: A voglia, voglia, certo.
15: Meno male, perché qualcuno ha pensato che ho detto una cosa brutta e non mi ricordo come. È cosa che io non faccio generalmente, sono una persona educata e seria. Però se ho sbagliato a dire qualche puttanata, come adesso, mi scuso.
1: Felice, ti prego di tenere un linguaggio consono a quella che è la trasmissione, perché altrimenti mi fai arrabbiare, va bene?
15: Ma come ho fatto sempre, Gianluca, io
1: vai,
15: sono sempre
1: appunto,
15: bene educata.
1: Quindi, esatto, quindi ti prego di non dire parolacce, vai.
15: No, per amor di Dio, non lungi da me queste cose.
1: Vai, vai, ti ascolto, vai, vai, ti ascolto. Parliamo della partita, vai, vai, ti ascolto, vai.
15: Io come sempre vi ringrazio perché date modo a tutti noi tifosi di esprimere il nostro parere. Io sono ignorante in materia, so che solo tifo Forza Napoli perché lo voglio bene da 77 anni. E sono ignorante in materia, però tifo Napoli, come ripeto, mi permetti di fare solo un saluto?
1: Vai!
15: Allora, noi abbiamo una chat meravigliosa di oltre 200 persone, con donne e ragazze e uomini come me, anziani, che siamo parti del Napoli. E voglio fare un saluto a Lucia, a Marinella, a Aurora, Alessandra, e chi ne ha più ne mette, mi scuso se sbaglio qualche nome, comunque forza Napoli sempre, e stasera vado a vederlo da mio figlio Oscagnato.
1: Che... E allora forza Napoli, Felice, vai, sul tuo saluto.
15: Forza Napoli e Kiss Kiss Napoli. Ciao Gianluca.
1: Un abbraccio, ciao Felice, buona giornata. Anche io un abbraccio. Alfredo, buongiorno.
16: Forza Napoli, ciao Gianluca.
1: Ciao Alfredo, sempre.
16: Io Forza Napoli, mi collego con buon Felice. Perversa, ovunque, va bene. Detto questo, volevo dire già lui. Allora, se ho capito bene, se la formazione di stasera se è confermata, qua si parla di una mini rivoluzione, ma addirittura le ultimissime che ho sentito da colleghi che stanno, colleghi vostri che stanno in
1: Spagna.
16: In Spagna si parla di Lucca e Giovanni in attacco, ma è una possibile conferma questo che di Giovanni
1: su Lucca francamente non lo so, secondo me
16: molte... perché sta rimbalzando questa notizia nell'ultima ora, poi magari giustamente voi
1: ragazzi ma ti spiego Alfredo, può succedere di tutto quando si fa una probabile formazione,
16: diciamo. Ma
1: ad oggi per me è avanti Højlund, però può darsi che mi sbaglio, perché non sono nella testa
16: ma
1: di Allegri,
16: critica perché io se per me Allegri con la formazione che sta uscendo fuori, quindi con eventualmente anche Giovane, ma addirittura metterne i 5, quindi con McTominay, alcuni l'ha detto pure ieri, si vede chiaramente che sta facendo una gestione. Se il Napoli ne esce, come io spero, con diciamo un risultato positivo, senza andare oltre i pronostici, noi dobbiamo fare una statua a questo
1: certo.
16: Cioè, perché sta riuscendo in qualcosa che Conte non ci riusciva. A che possiamo dire tutte le cose che secondo me si è messo un focus troppo sempre su il gioco di Allegri, non gioco, la ripartenza, non le ripartenze, l'aggressione, il blocco basso, ma diciamo le qualità di Allegri sulla gestione perché se sta facendo questo e porta anche risultati, noi gli dobbiamo fare una statua. Veramente gli dobbiamo fare una statua perché sta facendo qualcosa, poi vedremo stasera che cosa ne esce fuori. Se poi riesce addirittura in una partita di Lucca strepitosa stasera, io a questo veramente gli dobbiamo consegnare le chiavi della città. E anche a livello comunicativo, secondo me, su vede racconti, io lo ripeto, Conte ci ha fatto vincere quello che ci ha fatto vincere, quindi nessuno lo mette.
1: Sai che sono d'accordo con te, pure per me sul livello comunicativo c'ha un qualcosina in più di mister Conte.
16: D'accordo con me, perché secondo me le vedi pure su queste cose, a livello comunicativo è asciutto, è immediato, sembra quasi banale, ma invece risponde sempre in maniera giusta, e poi sta dicendo vero, sta mettendo il gruppo, sta cercando di rivalutare il gruppo se ci riesce. Che abbiamo detto di questa rosa? L'ho detto prima pure io qualche volta da voi. Rosa logora, stanca, se adesso sta recuperando tutti e riesce a far funzionare, ma tutti sono importanti, ripeto, il dobbiamo fare una statua. Poi vediamo stasera, speriamo che ci riesce. Ok, forza Napoli.
1: Ciao sempre, grazie. Un abbraccio, ciao Alfredo. Volo da Sasà, ciao Sasà, come stai?
17: Oh.
1: Sasà, mi senti?
17: Sì, io ti sento.
1: Ecco, vai.
17: Ti sento. Okay, ciao Gianluca. Ciao, no, allora, partita di stasera potrebbe essere tranquillamente, secondo me, nelle corde del Napoli, se ci riconfermiamo sulla falsa riga di quello che abbiamo visto sabato sera in casa col Frosinone. Mm. Perché comunque il Villarreal è comunque una squadra interessanti, tipo come
1: Sasà, purtroppo oggi non riesco a sentirti bene, quindi magari grazie a Fabio Esposito che è subentrato a Simone Zigzag Zagaria in regia, riusciremo a recuperare il collegamento con Sasà, e ringrazio Fabio Esposito. Nel frattempo che recuperiamo il collegamento con Sasà, leggo questo messaggio di Vittorio il Pacifista, che ci scrive: ragazzi, Luca stasera segna e si sblocca, e noi ce lo auguriamo, Vittorio, perché è un calciatore del Napoli, ci auguriamo che possa fare il bene del Napoli. Buongiorno, fossi in ADL, Spalletti venisse esonerato, farei le carte false per averlo subito, credimi che può anche finire il mondo, ma De Laurentiis presidente, non credo vedremo più Spalletti sulla panchina del Napoli. Ecco, abbiamo recuperato il collegamento con Sasà. Ciao Sasà, ti abbiamo recuperato,
17: ciao,
1: vai.
17: Ciao, no, allora dicevo che comunque è una partita nelle corde del Napoli,
1: sì,
17: solo che comunque bisogna fare attenzione, perché in casa il Villarreal, almeno fino a questo momento, ha sempre proposto un calcio molto coraggioso in casa, però in difesa concede abbastanza, anche perché comunque è una squadra in costruzione, e secondo me io almeno per l'inizio continuerei con la formazione che si è vista al Maradona sabato sera. E poi magari in corso d'opera cambiare anche in vista della partita di Serie A della settimana prossima. Vabbè, io ti ascolto per radio e ti saluto, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ragazzi. Allora, io ascoltavo Sasà, di base adesso bisogna fare una gestione molto oculata di quelli che sono gli impegni. Perché? Perché i calciatori che comunque vengono dalle nazionali non si sono fermati praticamente un secondo dal mese di agosto. Le partite sono tante, si gioca ogni 3 giorni, e ovviamente si rischia di spompare i calciatori, che sono soggetti anche a chi gioca in Europa a viaggi costanti, quindi insomma Napoli, pensate che gioca il Villarreal stasera, ha giocato con il Frosinone sabato, poi rigioca sabato con il Venezia, poi c'è in casa il Bodo Glimt martedì, e poi ci sta la sfida con la Roma, e poi c'è il Monza, e poi c'è la Juventus. Insomma, praticamente c'è una sfida dopo l'altra, che sono di un livello e di una hanno un coefficiente di difficoltà abbastanza elevato, quindi di base bisogna gestire molto quelle che sono le energie. Alfonso, buongiorno, ciao. È caduta la linea con Alfonso, oggi non siamo fortunati con i collegamenti telefonici, ma saremo pronti a recuperare la linea allo 081 546 6873. Ne approfitto, ragazzi, per continuare a leggere i messaggi. Buongiorno, vorrei sapere come prosegue la vostra programmazione verso la partita. Grazie Luca di Avellino. Allora, caro Luca, come ben sai, insomma, noi con i nostri appuntamenti sportivi siamo sempre presenti qui praticamente tutto il giorno, con tanta attenzione sul Napoli, sugli appuntamenti sportivi. Adesso dopo di me arriverà il direttore Walter De Maggio con una nuova puntata di Radio Gol, poi ci sarà Carlo Alvino con Qui Casa Calcio Napoli, poi dopo ci sarà ancora Paolo Del Genio, poi ci sarà il calcio della sera, poi ci sarà Diretta Azzurra, insomma poi ci sarà il bar dello sport, Diretta Azzurra ovviamente con Carlo Alvino, poi ci sarà il bar dello sport post partita con Gianluca Vigliotti, ci sarà Diego Maradona Junior, insomma ragazzi, quindi siamo in onda stasera fino a notte inoltrata per raccontarvi tutta la giornata del Napoli. Saluto anche il buon Riccardo Catapano che è entrato in questo momento nella sala della diretta, e vado da Pasquale. Ciao Pasquale, buongiorno.
18: Ciao, senti, io ho 31 anni, Gianluca.
1: Ah, complimenti.
18: Ti sento tutti i giorni, però ti devo contestare una cosa.
1: Vai.
18: Tu ieri hai detto che il rigore su che ci hanno dato, sì, un rigorino, perché non era rigore. Mm. Poi, dopo l'intervento del professore dell'Ateneo.
1: Professore Trombetti, sì.
18: Professore Trombetti, che diceva una cosa giusta. Secondo me tu sai quello che diceva.
1: Sì.
18: Tu hai detto allora non era rigore nemmeno quello di Genova.
1: No, ho detto allora no, sarebbe stato fallo secondo questa logica il contatto De Bruyne Vázquez, se non erro, giusto? A Genova? De Bruyne Vázquez.
18: Ha detto così. Allora avessi anche dovuto dire che Napoli doveva avere un rigore contro la Fiorentina e Inter Napoli doveva essere espulso per la deontologia che c'è. Giustamente fra i giornalisti avresti dovuto dire anche quelle due cose
1: ma noi lo dicemmo, per chi ascolta questa trasmissione, io sono sempre molto critico, Pasquale.
18: Sì, ma,
1: chi mi conosce sa che io faccio una l'anno scorso a maggior ragione, chi ha ascoltato Diego c'è, io ho fatto una battaglia contro gli arbitri per quello che è stato il trattamento riservato al Napoli, però io devo essere molto onesto nel dire quello che penso, anche se ovviamente il rigore ha agevolato il Napoli, perché anche se io sono convinto il Napoli avrebbe vinto lo stesso con o senza calcio di rigore, perché è stato superiore al Frosinone sabato sera,
18: per come ha giocato
1: al Maradona, per come ha giocato, esatto, siamo d'accordo, no? Per come ha giocato, per quello che ha creato, rigore o non rigore, il Napoli la partita la portava a casa sabato senza sé e senza ma. Però io devo dire quello che penso. Io penso, per me il discorso è sempre lo stesso, Pasquale. Io penso che se si prende una direzione, allora ti assumi la responsabilità di non dare più i contatti leggeri. Nel momento in cui poi dopo tu sei coerente, è tutto a posto. Perché il problema è uno, che poi dopo crei precedenti e alimenti le polemiche che stai cercando di eliminare. Allo stesso tempo ho criticato anche Sassuolo Milan, che è stata una gara interrotta 250 volte dal direttore di gara, che fischiava qualsiasi cosa. Allora non sei coerente, e se non sei coerente crei le polemiche, perché crei gli episodi, perché se la settimana prossima succede la stessa cosa in Venezia-Napoli e non danno un calcio di rigore per un contatto tra le gambe, che ne so, tra Rachmani e l'attaccante del Venezia, succede il panico. Perché dicono la settimana scorsa tu l'hai dato là. Io questo non voglio, capito? Io poi ho parlato del Napoli perché abbiamo commentato il Napoli, ma avrei detto lo stesso di qualsiasi altra squadra. Però il mio pensiero, magari mi sbaglio, Pasquale, nessuno è perfetto.
18: No, io penso solo che sarebbe stato giusto mettere ancora in rilievo.
1: Hai ragione, il risalto quello che
18: esatto.
1: Sì, sì, che poi lo abbiamo detto al tempo delle partite, però sì, è giusto ricordarlo.
18: Va benissimo, perché io vi ascolto.
1: Sì, sì, sì. No.
18: Però se tu poi vai a dopo l'intervento del professore vai a tornare indietro alla partita di Genova, era giusto tornare indietro anche alla partita di Milano e alla partita di
1: certo Genova. Certo, assolutamente così,
18: questo è il mio pensiero, perché altrimenti qualcuno pensa che insomma tu possa arrivare, certe volte possa arrivare contro.
1: No, mai, ma non è rimanere contro, è dare un giudizio obiettivo. Io Napoli è la mia vita, chi mi conosce lo sa, Pasquale, però devo dare un giudizio obiettivo per quello che è il mio lavoro, e soprattutto delle volte soggettivo, perché è quello che io penso e non ho paura di dirlo, anche se può non piacere ovviamente a chi sostiene il Napoli, che ovviamente io sostengo e spero possa fare bene settimana dopo settimana. Caro Pasquale, grazie.
18: Okay,
1: un abbraccio, buona giornata e grazie per la fiducia nell'ascoltarci tutti i giorni, a me e a Diego naturalmente, al signor Pasquale, a cui auguriamo un'ottima giornata. Gianni, buongiorno, ciao.
19: Ciao, buongiorno Gianluca. Ciao. Il mio intervento solo di carattere generale, Forza Napoli sempre, sono tifoso del Napoli da sempre e più volte mi complimento con te e dico per l'equilibrio dei vostri interventi, insomma.
1: Grazie.
19: Vi seguo spesso, non sempre perché per motivi io non riesco a seguirvi, però mi complimento per l'equilibrio con il quale commentate tutte le questioni di carattere tecnico, e il mio intervento è soltanto che sono molto positivo, cioè ho un pensiero molto positivo su
20: Allegri da sempre, da quando è stato nominato allenatore, perché ritengo che sia l'unica persona adatta a gestire il gruppo che ha lasciato Antonio Conte. I risultati si stanno iniziando a vedere e non lo so come la pensi tu, insomma, da questo punto di vista.
1: Ah, guarda, io sono d'accordo. Io penso che il calendario del Napoli, Gianni, all'inizio del campionato, all'inizio della stagione, è stato un calendario molto tosto dal punto di vista degli impegni, per quello che come dire, è accaduto, perché comunque si è andato a affrontare squadre forti, cioè parliamo del Como di Fabregas, l'Inter di Chivu, squadre candidate da alta classifica. Ora che il livello si abbassa un pochino per l'avversario che vai a affrontare, ovviamente parlo del campionato, non della Champions, e mi riferisco all'impegno sabato con il Frosinone, poi ci sarà il Venezia che, permettetemi, tra l'altro il Venezia ha esonerato l'allenatore Stroppa, con molta probabilità sarà Nicola il nuovo allenatore del Venezia nella prima partita contro il Napoli. Tra l'altro il Napoli è sempre molto fortunello ad acchiappare squadre che esonerano gli allenatori e iniziano un nuovo ciclo, aspettano il Napoli aspettano la sfida con il Napoli per esonerare. Esatto, aspettiamoci anche l'esonero di Juric quando andremo quando il Monza dovrà venire al Maradona. No, a parte gli scherzi, ora che il livello si è un pochino abbassato, diciamo fino alla sfida con la Roma, il Napoli deve mettere fino in cascina, come diceva Conte, e penso che Allegri, io l'ho sempre detto, sia l'allenatore perfetto per gestire un post Conte. E non sono nemmeno d'accordo quando si dice ma con Allegri non vedrete gioco, perché io sprazzi di gioco quest'anno, anche quando il Napoli ha perso, l'ho visto, francamente.
20: Sinceramente l'ho visto anche io, e ritengo Allegri fin troppo preparato e fin troppo competente, e anche con tanta esperienza per vincere, per poter gestire questo gruppo. E io credo che la sua gestione fondamentale la stia facendo sulla testa dei giocatori. Lui sta facendo in modo che persone, giocatori come Lang, ma lo stesso Luke, io ci credo molto in questa situazione. Lui lo sta recuperando mentalmente, perché non può essere un brocco Luca che ha fatto 15 gol con l'Udinese, arriva a Napoli e non riesce più a giocare. Per cui io credo che sia una questione di carattere mentale, oltre che, cioè, di tecnico ce n'è poco da questo punto di vista, e credo che lui riuscirà a recuperare questi giocatori per farli diventare giocatori da Napoli, insomma, e competitivi per il Napoli, credo.
1: Ce lo auguriamo, Gianni, il nostro, diciamo, penso sia anche dell'augurio del presidente Laurentiis, anzi sicuro, perché ha preso Allegri per un motivo, per continuare sulla scia di Antonio Conte, e continuare sulla scia di Antonio Conte significa lottare per altri traguardi e sperare di vincere ancora.
20: Ti auguro una buona giornata.
1: Grazie, altrettanto, Napoli, un abbraccio, lavoro. Forza Napoli, Gianni, un abbraccio. Antonio, ciao, buongiorno.
21: Ciao Gianluca, buongiorno. Ciao. Innanzitutto buongiorno. Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie Anto.
21: Poi volevo chiederti un parere in merito alla probabile formazione.
1: Sì.
21: Ho visto, da quel che sembra, che il Napoli giocherà con Politano e Di Lorenzo a piede invertito.
1: Potrebbe essere così.
21: Nel finale col Frosinone. Non lo so, non la vedo una soluzione ideale.
1: Sei preoccupato? Anche io sono un po' preoccupato, francamente, però avrà le sue ragioni il mister.
21: Perché credo che Politano, diciamo, messo sul binario a sinistra e quindi andando forte sul fondo col piede per crossare, sarebbe stata una soluzione.
1: Sì, no, volevi sapere, diciamo, la nostra su questo. È chiaro che quella, nel frattempo è caduta la linea con Antonio. Antonio, ti salutiamo perché non riesco più a sentirti. Dovrebbe essere questa la probabile formazione, un 3-5-2 con Di Lorenzo come quinto sulla sinistra, sulla destra se ne occuperà Matteo Politano della fascia destra. Staremo a vedere, ragazzi, queste più o meno sono le prime indicazioni. Poi io, diciamo, per le ultimissime indicazioni aspetterei sicuramente la formazione ufficiale, ma anche il tardo pomeriggio, per capire se effettivamente a Massimiliano Allegri nella testa gli sarà balzato qualcosa di diverso. Ora, diciamo, in queste ore sono momenti molto importanti per quello che è il piano partita. Simone, ciao, buongiorno.
22: Ciao, buongiorno Gianluca.
1: Ciao.
22: Complimenti come sempre.
1: Grazie.
22: Per la tua onestà intellettuale. Volevo fare un passaggio proprio su questo. E io come te sono tifosissimo del Napoli, però ho questo pregio, secondo me, di essere anche oggettivo. E sulla discussione proprio con degli amici sul rigore di Højlund, mi hanno detto: ma tu che tifoso sei? Ragazzi, essere tifoso del Napoli non vuol dire non poter sostenere che quel rigore è stato un po' leggerino. Anche se su questo volevo una riflessione con te, io continuo a reputare che il rigore, secondo me, per il discorso che facevi tu, ovvero che si è cambiato totalmente registro da quest'anno, è un rigore che non va concesso. Però mi chiedo sempre, ho giocato a calcio, seppur a livelli bassi, Højlund è davanti, perché avrebbe dovuto, diciamo, accentuare la caduta? Solo questo, diciamo, il
1: no, accentuare che... no, accentuare no, però io parlo, allora io sono d'accordo con Gasperini quando dice voi non dovete vedere i frame e valutare l'intensità perché non è più calcio. Io penso che però l'intensità la deve valutare l'arbitro in campo nel tempo reale, perché quello è il vero valore dell'intensità, si misura lì. L'arbitro ha diciamo valutato che quell'intensità era da calcio di rigore, secondo me sbagliando per quella che è la direzione di quest'anno. Vorrei sentire molto il parere di Orsato, francamente, al riguardo, perché poi si può sbagliare, ci sono stati fatti degli errori nelle passate giornate di campionato, sono stati fatti degli errori, perché poi è vero che la direzione è questa, ma se il fallo è netto, cosa che è accaduta per esempio, se non mi sbaglio, in una partita con il Torino prima della sosta, sì, quelli sono calci di rigore che devi dare.
22: Certo, certo. No, a me l'unico mio pensiero era quello di Højlund, che comunque ha conquistato il vantaggio sul difendente, quindi dico se il contatto non è stato di una certa entità, perché non ha proseguito magari provando a concludere l'azione? È solo quello, diciamo, il dubbio, al di là poi
1: allora,
22: delle entità.
1: Allora, le risposte che posso darti sono due. A, perché un vecchio retaggio della passata stagione, dove gli attaccanti diciamo tendono sempre di più a cadere che a rimanere in piedi. Però Højlund non è assolutamente il tipo. Højlund è un guerriero, non ha mai fatto cose del genere, perché ci sono calciatori che tendono più a simulare, no? Ricordiamo Leao nel Milan, era un costante stare per terra. Højlund è un guerriero, quindi su questo non ci credo. Magari ha perso l'equilibrio perché ha subito un tocco leggero, l'ha subito perché l'abbiamo visto.
22: Certo.
1: Poi bisogna capire se questo tocco effettivamente è tanto forte da decretare il calcio, perché tu l'equilibrio lo puoi perdere con un tocco leggero, però la direzione di quest'anno dice che non me ne frega proprio, se il tocco non è netto il ricordo
22: certo,
1: te lo do.
22: No,
1: questa è la direzione di quest'anno. Quindi la direzione, la gente non ha capito che la direzione di Orsato quest'anno è: anche se vieni toccato e squilibrato, se è leggero non te lo do il rigore.
22: È chiaro, è chiaro. E su questa sera io anche sono fiducioso, però ecco, volevo anche un parere tuo. Io credo che sia fondamentale l'approccio in uno stadio che sarà caldissimo. Credo che il Napoli debba avere, come ha fatto col Frosinone, il coraggio di non far prendere entusiasmo al Villarreal, che in un ambiente del genere, diciamo, i primi 10 minuti, un quarto d'ora, potrebbe avere in difficoltà. Quindi mi auguro che il Napoli metta lo stesso coraggio e determinazione dei primi minuti contro il Frosinone.
1: Sono fondamentali, questa è una mia vecchia battaglia, tra virgolette, non battaglia, però Simone, ti saluto e ti ringrazio. Un mio vecchio credo, cioè l'approccio alla partita, quanto è importante, ragazzi, l'approccio alla partita, quanto è importante entrare in campo e far capire che comanda il Napoli, che il Napoli darà filo da torcere agli avversari, soprattutto, a maggior ragione, quando gli avversari giocano in casa e quindi si sentono forti del fatto del giocare in casa, e vai a minare le certezze ovviamente dei padroni di casa. Lo ha fatto il Napoli con il Frosinone al Maradona, ovviamente grazie anche alla spinta del Maradona e alla bravura del giocatore del Napoli e alla bravura di Massimiliano Allegri nel preparare la partita. Farlo a Villarreal sarebbe a maggior ragione un segno di grande forza, che può andare a intimorire gli avversari e mettere in discesa la partita. Mi aspetto un grande approccio del Napoli questa sera. Pubblicità.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci, rush finale di questa puntata di filo diretto di Diego C'è, che non c'è, però tornerà domani a Diego C'è, stasera al bar dello sport post partita con Gianluca Viotti al termine di Via Real Napoli. Aurelio, ciao, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno.
2: Buongiorno caro Aurelio.
3: Io rispetto il tuo parere per quanto riguarda il calcio di rigore dato al Napoli. Però non sono assolutamente d'accordo. Perché? Perché tu prima hai detto che c'è stato un incrocio di gambe. No, non è stato un incrocio di gambe. Højlund è in vantaggio rispetto al difensore. E il difensore prima gli dà una spinta, ma non cade per quello. Prima gli dà una spinta sul fianco, poi gli tocca il piede destro. Se non è calcio di rigore quello, ma quali sono i calci di rigore? Cioè, non arrivo, forse non lo so, bisogna sparargli per avere un calcio di rigore.
2: Senti Aurelio, ma De Bruyne in Genoa-Napoli spinge o non spinge il difensore del Genoa?
3: Ma stavano di fianco.
2: Però no, ragazzi, non dobbiamo fare solo quando c'è comodo a noi.
3: Non è la stessa cosa,
2: solo quando conviene al Napoli non mi piace, ma però, Aurelio.
3: No, non devi dire così.
2: Perché sennò, capito, cioè bisogna valutare...
3: di fianco, non stava avanti, il difensore non stava avanti a De Bruyne. Højlund sta avanti al difensore. È un'altra cosa. Ma io sono tanti anni che vedo il calcio... cioè questi calci di rigore li hanno sempre.
2: No, però è cambiata negli anni la direzione, eh? Questa è una cosa che va detta. Negli anni è cambiata. L'anno scorso io non avrei avuto dubbi, era calcio di rigore netto, se non me lo davano impazzivo. Quest'anno quest'anno è cambiato il designatore, e il designatore di quest'anno ha scelto una strada più.
3: Il designatore dice che quando si aggancia il piede dell'attaccante non è rigore.
2: Comunque non erano di fianco, sto rivedendo in questo momento il gol del Napoli a Genova, il gol di De Bruyne, ed il difensore era proprio davanti De Bruyne, viene spinto leggermente, l'arbitro giustamente non dà punizione al Genova e dà gol al Napoli, perché questo è il calcio che mi piace. A me piace il calcio così. Piace il calcio dove non si fischia ogni 3 secondi, un calcio dove i contatti leggeri non vengono fischiati, ed è una mia... Ma ragazzi, si possono avere pareri differenti, non è una cosa...
3: No, è
2: il bello della discussione,
3: rispetto.
2: Aurelio.
3: Io ho detto che rispetto il tuo parere, la tua opinione, per carità, secondo me quello è calcio di rigore. Per quanto riguarda De Bruyne, tu dici che il difensore stava avanti, ma io ricordo che stavano fianco a fianco.
2: Comunque. E vabbè Aurelio, è il bello della discussione. Allora, comunque pensiamo alla partita di stasera, che è la cosa più importante, per fortuna con il Frosinone è andata e abbiamo vinto.
3: Come l'anno scorso successe a Bergamo, che non diede un calcio di rigore solare su Højlund a Bergamo, se ti ricordi, e perdemmo la partita. Quando non daranno più i rigori, allora noi ci dobbiamo lamentare.
2: Un abbraccio caro Aurelio, buona giornata. Questo amico mi scrive: per me De Bruyne fallo tutta la vita, Højlund rigore tutta la vita, mantiene una coerenza, però quest'anno è cambiato il metro di giudizio, caro amico, però il tuo pensiero ci può stare. Poi ancora voglio leggere questo amico, lo so che non mi leggi, fai ridere, vabbè, sono contento che ti faccio ridere caro amico, perché il sorriso è la prima cosa che secondo me ci vuole nella vita. Mi auguro che tu ne possa fare tanti in una giornata come fa il sottoscritto. Gianluca, è inutile, gli amici tifosi guardano a senso unico, l'onestà intellettuale latita, mi scrive Francesco. State facendo questa polemica sterile per il rigore dato al Napoli quando noi siamo bistrattati da sempre, anche con TV e giornali del nord, questo un altro discorso ed è anche una mia battaglia, caro amico, per chi mi conosce. Comunque penso che non è il caso di parlare dell'episodio, che è un episodio che appartiene al passato. Tra l'altro il Napoli avrebbe vinto anche senza rigore, lo ripeto tranquillamente, perché è il giorno partita, è il giorno Champions League, è il giorno di Villarreal Napoli. Vado al telefono, non ce l'ho il tempo di un'ultima telefonata. Andiamo da Enzo. Ciao Enzo, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno.
2: Ciao Enzo,
4: Napoli.
2: Sempre.
4: Allora, volevo tornare due minuti, cioè un minuto sull'episodio.
2: Però ragazzi, basta, veloce, veloce perché è giorno Champions, dai, vai.
4: Allora, Gianluca, dal vivo, secondo me non è rigore dal vivo.
2: Okay.
4: Però Højlund non prende un calcio, ne prende due o tre consecutivi, okay. Quindi e viene sbilanciato. Poi De Bruyne là è l'intensità e decide l'arbitro. Questo
2: esatto, decisione di campo.
4: Esatto, okay. Poi dal vivo secondo me non c'è rigore, cioè dal vivo. Poi probabilmente il VAR l'avrà confermato e hanno visto.
2: Sì, però quest'anno si tende a responsabilizzare di più l'arbitro e a far valere di più la decisione dell'arbitro, andare al VAR il meno possibile.
4: No, andare al VAR, a comunicare tramite radio. Subito.
2: Sì, no, ma dico anche nelle
4: esatto.
2: comunicazioni se decide
4: non,
2: l'arbitro.
4: Se non prendono
2: sì.
4: Esatto, questo sì. È il mio discorso. Va bene.
2: Un abbraccio, caro amico, un abbraccione. Complimenti Gianluca, leggimi, giornalista giovane, sei uno dei migliori, grazie amico mio. Come si chiama questo amico? Non si firma. Gianluca, buongiorno. Conosci il dato sui tifosi presenti allo stadio della Ceramica questa sera? Sarà tutto esaurito il settore ospiti. Non conosco i numeri precisamente, però è uno stadio piccolino che contiene 25. Riccardo Catapano dalla redazione mi dice 1400 tifosi napoletani che occuperanno tutto il settore ospiti e saranno pronti a tifare il Napoli questa sera. Ragazzi, allora facciamo così, io vi do appuntamento a domani, perché Diego c'è, torna domani con Diego, tra l'altro, che ripeto troverete questa sera il bar dello sport post partita con Gianluca Vigliotti. Do spazio a Riccardo Catapano con le ultime notizie e poi rimanete lì perché c'è una grande puntata di Radio Gol con il direttore Walter Temaggio, ci sarà Marcello Calvano in redazione, non perdetevela. Adesso le ultime notizie, vi auguro una buona giornata e naturalmente forza Napoli, sempre le ultime notizie.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Paura nella notte a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Una Dacia Sandero risultata rubata nel 2025 è stata trovata ribaltata in corso San Giovanni. All'interno dell'auto i carabinieri hanno rinvenuto un ordigno artigianale con circa mezzo chilo di polvere, oltre a tracce di sangue ed impronte. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e il nucleo investigativo. Nessun ferito risulta al momento negli ospedali della provincia, con le indagini in corso per ricostruire l'accaduto. Tragedia invece ad Arzano, dove questa mattina un uomo di 85 anni è morto dopo essere stato investito da una moto. L'incidente è avvenuto sotto il ponte nei pressi del cimitero. Inutili i soccorsi del 118. Secondo una prima ricostruzione, il centauro stava parcheggiando quando ha travolto l'anziano. Indagini in corso per chiarire la dinamica con il motociclista che è stato sottoposto agli esami tossicologici. E ancora cronaca, dramma anche ad Agropoli nel Cilento, dove un uomo è stato trovato morto all'interno della propria auto nella zona di Trentova. Il corpo presentava una ferita d'arma da taglio alla gola. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un operaio di Eboli, ma l'identità non è stata ancora confermata ufficialmente. Indagini in corso, gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'accaduto. Cambiamo ora argomento. Al Vomero le mamme scendono in piazza per chiedere più sicurezza dopo la violenta aggressione a Roberto, il padre picchiato da un gruppo di giovanissimi per aver difeso la figlia. Il presidio è in programma sabato 17 ottobre in serata in piazza Manvitelli. La famiglia intanto continuerebbe a ricevere minacce ed insulti anche sui social. Sono 8 finora i ragazzi identificati dai carabinieri che indagano sulla vicenda. L'uomo invece ricoverato al Cardarelli è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico dopo il pestaggio. La chiusura con lo sport, il calcio e il giorno di Villarreal-Napoli, match valido per la seconda giornata di Champions League. Gli azzurri, dopo il successo in campionato contro il Frosinone, vogliono sbloccarsi anche in Europa. Confermata la difesa a 3, si rivedrà Scott McTominay dal primo minuto al pari di Vanja Milinkovic-Savic, ma non sono escluse altre sorprese. Intanto il tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato proprio della questione modulo.
6: Sapete che io queste robe di moduli non è che mi piacciono tanto, non ho mai, credo che siano, quando sento dire no, si gioca da difesa a 3, a difesa a 4, credo che siano molto riduttivi per una partita di calcio, però magari io ho una mia idea, un mio pensiero, quindi anche perché se fosse così, mettiamoci a 5 e vinciamo, mettiamoci a 6 e vinciamo, mettiamoci a 7 e vinciamo, sarebbe troppo facile, quindi credo che ci sia un discorso un pochino più diverso.
5: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'attenzione e a più tardi.

0: tutto porti a Giovane ad agire alle spalle di Højlund. Ecco, io credo che ci sarà anche De Bruyne alle spalle di Højlund insieme a Giovane, se saranno questi, come penso, gli 11. Ci sarà 3-4-2-1 con De Bruyne centro-sinistra, piede invertito Giovane centro-destra, allineati nel centrocampo a 4 Gilmour e McTominay. McTominay avrà la funzione che aveva De Bruyne nella partita al Frosinone, cioè quella di porsi in verticale rispetto al play, diciamo in questo caso Gilmour domenica, sabato scorso lo botta, e andare a occupare una posizione più avanzata, e lì De Bruyne può venire dietro e fargli spazio, ma non è che parte uno mezz'ala destra e uno mezz'ala sinistra. Me la so giocata, Lucio, poi se la partita la vedremo tutti quanti, e può darsi che avranno ragione tutti e torto io, però io dico che se proprio dobbiamo fare le pulci al sistema di gioco, io lo vedo più un 3-4-2-1 con questi giocatori che un 3-5-2.
1: Tre ore e lo sapremo. Andiamo però subito al telefono perché c'è Luca che vuole parlare con Paolo. Ciao Luca.
2: Ciao Lucio, buonasera, ciao Paolo. Voglio dire anche ai professionisti del settore, no? Basta ascoltare un'ora al giorno dalle 18 alle 19 Paolo Del Genio e la finiamo di fare questi giochini con i numeri, con le cose, perché mo l'hai detto.
0: Luca, però posso dire una cosa? Luca, grazie, però voglio dire una cosa. Ora, invece di ascoltare Paolo Del Genio, può essere pure una cosa che è utile qualche volta, non sempre, non lo so se è utile o non è utile, lo decidete voi, ma la cosa utilissima, proprio quella è una condizione sine qua non, è guardare le partite con grande attenzione, più che ascoltare quello
2: che... Lo sta dicendo?
0: No, allora guardando le partite con grande attenzione, io faccio la cosa più semplice del mondo, ma sabato scorso, no? Quando è entrato De Bruyne e c'era McTominay e c'era poi Giovane, che poi è entrato pure lui, De Bruyne è andato a fare la mezzala e ci siamo messi a tre, o siamo rimasti uguali con De Bruyne da una parte e Giovane dall'altra?
2: Ne abbiamo parlato ieri e te, siamo rimasti uguali, uno si alzava, uno si abbassava, uno faceva il compito di uno e l'uno di l'altro, esatto. Quindi
0: i numeri non servono a nulla, ma se proprio li dobbiamo dare come struttura, io scommetto che stasera sarà 3-4-2-1.
2: Però io una cosa, Paolo, volevo dire su questa cosa di McTominay, De Bruyne titolare, no? Non per un fatto che non possano stare insieme, che lo stiamo dicendo ampiamente da più puntate.
0: Fesserie, sì, fesserie.
2: Io sono scettico sul fatto che se la partita si mette bene, ad un certo punto devi cambiare atteggiamento, hai bisogno di centimetri o di forza, sapendo che McTominay tutti i 90 minuti probabilmente non ce li ha, poi dopo nel cambio, essendo limitati perché non c'è Anghissa, nel cambio saresti obbligato a sostituirlo con Lobotka e a riscendere un po' De Bruyne, e poi a questo punto vale a dire che De Bruyne deve fare due partite consecutive a distanza di tre giorni di 90
0: questo poi lo gestiranno, e hai ragione, la più semplice per una distribuzione del minutaggio poteva essere quella lì di alternare De Bruyne e McTominay, cioè stasera di fare una sorta di staffetta De Bruyne e McTominay. Però questo significava tenere Gilmour e Lobotka, perché non c'è Vergara, non c'è Anghissa, e quindi per esclusione siamo rimasti con questi qui, e quindi dovevi per forza fare di nuovo Gilmour Lobotka, oppure abbassare De Bruyne e inserire, però questa forse oggi non se la sente di farla, di mettere De Bruyne nei due, e poi semmai entrava McTominay nei due insieme a Gilmour.
1: Paolo,
0: a
1: se posso
0: sia Neres che Giovane, due fra Neres, Giovane e Lang dietro Højlund.
1: Paolo, se posso darti, come dire, manforte, sto seguendo in bassa frequenza anche i collegamenti di Sky da Villarreal, e la disposizione in campo è quella che dici tu.
0: Vabbè, ora diciamo è importante che la dico io, non che la dice Sky, però va bene.
1: Grazie Luca, andiamo da Mauro.
3: Buonasera Paolo e complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere come vedresti Giovane in un ruolo di falso 9? Secondo te

0: compatibile con il gioco che Allegri ha proposto contro il Frosinone.
1: Mauro, dici un vice Højlund come sintesi della tua domanda?
0: Sì, però in un ruolo di falso 9, tipo il Mertens di Sarri adattato a prima punta.
1: E quando non gioca
2: allora,
1: Højlund, giusto?
0: Inoltre volevo dirti che oggi ho conseguito la laurea magistrale e se ne è stato nei miei pensieri.
1: Auguri.
0: Mi ha accompagnato durante questo percorso.
1: Pensa Paolo, oggi nel giorno della sua laurea ti chiama in diretta. Una bella cosa.
2: Grazie e complimenti. No, ma la cosa che, rispondendo alla domanda, la cosa che noi possiamo fare per raccogliere più informazioni possibili su Giovane, una l'ho fatta, diciamo, proprio vedendo le partite del Verona, che col Napoli finora troppo poco, ecco, diciamola subito. Invece il Verona, lui era titolare, a me piaceva molto questo giocatore, fui contento quando il Napoli lo acquistò, quindi continuo a essere contento del fatto che oggi sia un giocatore del Napoli. È chiaro che lo deve dimostrare ora di essere un giocatore in grado di fare bene anche in una dimensione diversa, no? Di un calcio da alta classifica, di un calcio da Champions stasera, però deve avere le occasioni come tutti e poi le deve sfruttare ovviamente. Sul discorso di falso 9, comunque, diciamo, falso o non falso, come schieramento giocare lui da prima punta, il pallino non è molto piccolo, il pallino su Transmarkt, no? Quello lì che ti fa vedere nello storico di un calciatore quali sono le posizioni occupate, è un pallino abbastanza grande, vuol dire che ci ha giocato spesso quello del ruolo di prima punta, però possiamo dire che quel pallino è diventato così grande grazie alle partite in Brasile, perché in Italia non ha giocato, tranne una partita mi sembra un po' con il Napoli, ne ha fatta una, forse non so che era, se era Coppa Italia, adesso non mi ricordo bene, però poi dopo in Italia ha giocato sempre o esterno o seconda punta, se vogliamo dire così, con Orban faceva il sottopunta nel Verona quando erano titolari lui e Orban, no? Quindi più o meno lo può fare, l'ha fatto in Brasile, non lo so se ora in Italia lo può fare. Il problema della questione, perché la domanda gliel'hanno fatta ad Allegri, il problema della questione è che Napoli ce l'ha un vice Højlund e risponde al nome di Lorenzo Lucca, che per il momento detiene ancora lui nella scala gerarchica di Massimiliano Allegri questa posizione, no? Di essere quello che subentra o qualche volta anche quello che può partire in luogo di Højlund. Quindi, a meno che non ci siano altre prestazioni deludenti, speriamo proprio di no, di Lucca, l'ipotesi di Giovane prima punta non prende piede. Se invece Lucca dovesse deludere ancora, quando sarà chiamato in causa, Giovane è il primo candidato probabilmente per andare lì.
1: Andiamo da Paolo. Ciao Paolo.
3: Buonasera, complimenti per la trasmissione. Ciao Lucio, ciao Paolo.
1: Paolo è tutto tuo, Paolo per Paolo.
3: Paolo, una cosa, io oggi pensavo alla formazione proprio quello che hai detto tu. L'unica differenza che io credo che De Bruyne giocherà nei due centrali di centrocampo e McTominay più avanti.
2: Sai, poi l'interpretazione dei ruoli e i movimenti, no, io parlavo di struttura, poi sull'interpretazione dei ruoli e sui movimenti si guardano le partite, poi si vanno a guardare le posizioni medie, poi si vanno a guardare tante di quelle cose, le mappe di calore, si guardano tante di quelle cose e esce fuori un dato più preciso. Però come struttura iniziale, sai, l'allenatore, per quanto tutti gli allenatori dicono giustamente, perché è corretta come cosa, che non esiste, che i sistemi di gioco oramai contano molto relativamente, perché il calcio è relazionale, non è più quello, sai, delle posizionali di una volta, lo fanno in pochi oramai. Quindi oramai i sistemi di gioco veramente è un esercizio quasi inutile, ma non del tutto inutile, perché credetemi, prima di iniziare una partita l'allenatore dice: noi oggi giochiamo, e dicono sempre uno, perché così si dice, la scuola Coverciano questo insegna, che bisogna dire pure uno, a che serve? Non lo so, però loro dicono 1-3, oggi giochiamo, dicono alla squadra, oggi giochiamo 1-3-4-2, oggi giochiamo 1-3-5-2, oggi giochiamo 1-4-2-3-1, cioè dicono, lo dicono, 3-4 numeri li dicono prima di, per dire la struttura qual è. Poi spiegano altre migliaia di cose, ovviamente.
1: Paolo,
3: Lucio,
1: vai.
3: Un'ultima cosa, una considerazione a Lucio.
1: Vai.
3: Lucio, che ne pensi del Napoli Basket? Perché sono un neofita, mi sto avvicinando al basket, volevo sapere un attimo come lo vedi tu questo Napoli.
1: Allora Paolo, ti posso
3: grazie
1: anche... Ciao, grazie, un abbraccio. Questa domanda la puoi fare anche a Paolo Del Genio, visto e considerato
2: fermo, diciamo le cose, quando poi bisogna approfondire sul basket io chiamo Lucio e faccio io domande, perché così si fa, chi segue una cosa con grande attenzione sicuramente ne sa di più. Io sono un appassionato, Lucio è un addetto ai lavori, quindi hai fatto bene a farla a Lucio. Vai Lucio.
1: Allora, in sede di, diciamo, di precampionato avevo già intuito che questa potesse essere una squadra che poteva puntare ad arrivare molto lontano nei playoff e in più anche togliersi qualche soddisfazione in Eurocup, però era, diciamo così, un esordio in questa competizione che è comunque molto molto difficile, trasferte molto lunghe e la struttura della
2: domani squadra... domani gioca un'altra partita
1: a Wroclaw in Polonia. Però poi sul campo, devo dire la verità, il grande lavoro di Repesa ha messo insieme tutti questi giocatori, ha creato una struttura fortissima dove si difende tantissimo, e poi ci sono 3-4 principi di gioco in attacco dove la palla gira molto, che esalta tutti i giocatori del Napoli Basketball, e non è un caso secondo me che le ha vinte tutte in campionato. Il calendario lo aveva anche un po', come dire, propiziato, e poi 2-2 in Coppa è davvero un cammino incredibile. Domenica forse riusciremo a capire la vera essenza di questa squadra, perché alle 12 al Palabarbuto all'Alcott Arena si giocherà contro l'Armani Milano, che è la squadra più forte in assoluto, ha un budget di 40 milioni di euro, il Napoli Basket intorno ai 10, quindi vi faccio capire quale è la sproporzione, però sul campo non vanno i soldi. Detto questo, andiamo subito da Ernesto. Ciao Ernesto.
4: Ciao, buonasera. Prima cosa faccio una battuta, giusto? Sky ha azzeccato la formazione perché guardava voi in basso per questo. Poi un'altra cosa che volevo dire è l'atteggiamento che conta, a prescindere dal modulo, no? Abbiamo detto che è relativo, è sempre l'atteggiamento. Se entra in campo come è entrato in campo il primo tempo sabato, magari facciamo una grande partita. Poi un'altra cosa volevo chiedere a Paolo: cosa ne pensa del centrocampista del Sassuolo, il centrale Badolà, non so, non mi ricordo come si chiama,
2: Bacolà,
4: che ha sostituito tra l'altro quello che si è infortunato nel mondiale, che pure mi piace,
2: Conè, fortissimo Conè, tutto l'anno fuori deve stare fortissimo,
4: in previsione di gennaio io ci farei un pensierino, perché secondo me pure questo qua che sta giocando adesso lo vedo un buon giocatore di prospettiva. Solo questo.
2: Secondo me, più che un pensierino, ce l'hanno fatto in tanti, perché stiamo parlando, non vorrei sbagliarmi, un ragazzo di 19 anni, quindi con margini di crescita spaventosi, che c'ha un po' tutto, tecnica, potenza, velocità, quindi un giocatore veramente un bel prospetto. Ora, secondo me, è di passaggio, con tutto il rispetto per il Sassuolo, e come anche con Ise non si faceva male, sono giocatori di passaggio al Sassuolo, sono giocatori destinati poi alle grandi ribalte. Ora tu, questo che penso di Bacolà e di Conè l'ho detto, ora non lo so se ancora siamo in tempo noi Napoli, oppure oramai fanno parte di quella categoria di giocatori che possono improvvisamente entrare nel mirino, per esempio, delle inglesi, e lì non puoi competere. Se dei top inglesi lo vogliono, diventa impossibile.
1: Ernesto.
3: Grazie.
1: Un abbraccio, grazie. Ad Ernesto. Andiamo subito al telefono, c'è Luca per Paolo. Ciao Luca.
5: Ciao Luca, buonasera, forza Napoli, saluto Paolo Del Genio, complimenti per la trasmissione Paolo.
2: Ciao, grazie.
5: Guarda, il Napoli sta finalmente riprovando, diciamo, un'identità di gioco molto importante, soprattutto in fase di costruzione. Io penso che Allegri abbia visto la trasmissione, diciamo, che io seguo spesso, perché diciamo con questo modulo della riaggressione, della pressione alta, in questi 20 giorni, diciamo, Allegri ha cambiato il modo di giocare del Napoli, adesso fonda, diciamo, la squadra, diciamo, su questa difesa a 3 che si presenta molto bene. Penso che stasera dovrebbero giocare De Bruyne, Giovane, Pietro Hojlund a centrocampo, Kimpr, McTominay, e Lorenzo a sinistra, e dall'altra parte dovrebbe mettere l'altro, aspetta, l'altro che era a destra dovrebbe rientrare,
2: Politano.
5: Politano, bravo. E io, Paolo, penso che comunque, diciamo, noi alla fine abbiamo perso la partita con l'Arsenal con gol di Odegaard da fuori, abbiamo seccato quella del Como, però abbiamo vinto con un signore che c'ha un signor allenatore che ha battuto il Como. Poi ci sono altri due allenatori, quello del Cagliari che è molto bravo e l'altro praticamente del Sassuolo, che è, diciamo, l'ex giocatore della Roma,
2: Isacane Aquilani.
5: Isacane Aquilani, perfetto, sono due giocatori praticamente che quei tempi gioco praticamente importante nella Serie A, però io penso che più andiamo avanti, diciamo, recuperando i giocatori, possiamo, diciamo, toglierci parecchie soddisfazioni.
2: Grazie Luca.
5: Un modulo difensivo, Paolo, sul Villarreal, troppo difensivo, 5-3-2, un tuo parere, grazie.
2: Non lo so questo, allora. Innanzitutto la trasmissione pare che Lucio, che sta diventando un quiz,
1: è vero.
2: Perché vengono messi i puntini, punti interrogativi, io devo indovinare i nomi, però insomma fino a qui ci sono riuscito, ecco, Bacolà l'ho preso, Aquilani l'ho preso, Pisacane l'ho preso, fino a qua diciamo non dovrei avere grandi problemi a fare percorso netto. Se arrivo a qualche telefonata più complicata con i nomi andiamo in difficoltà, se diventa un quiz. Se invece diventa un approfondimento come amiamo a fare noi, prendo lo spunto che sicuramente condivido dell'atteggiamento che è più importante del sistema di gioco. Sul Villarreal devo dire che non ho quest'anno avuto sempre con la sincerità che è necessaria. Quando io dico sempre che guardo un sacco di partite, ed è vero, però quest'anno non mi è capitato di vedere il Villarreal. Ho sempre spiegato perché è un po' difficile, perché devi aspettare. Ora, quando c'è stata Real Madrid, Villarreal l'avrei vista con piacere, ma c'era in concomitanza, quindi ho visto solamente gli highlights, poi c'era in concomitanza Napoli-Frosinone, si è giocato proprio allo stesso orario. Però il calcio spagnolo, come sanno quelli che lo seguono, vengono trasmesse sempre solamente tre squadre, Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. Quindi se queste squadre sono impegnate contro, tu le vedi, però le altre le vedi raramente, le vedi quasi sempre al cospetto di avversarie più forti di loro, no? E quindi non è facilissimo vederle. È più facile avere un quadro completo del campionato inglese che del campionato spagnolo, soprattutto dopo poche giornate. Quindi non ho visto il Villarreal, mi sono andato a documentare e c'erano una marea di dati che sembravano il copia e incolla dei dati del Frosinone, PPDA molto basso, degli XG superiori a quanti gol poi avevano fatti. Invece il Frosinone ha overperformato, loro hanno fatto una performance un po' al di sotto di quello che avevano creato, però avevo trovato dei tratti insomma comuni. Invece poi chi ha visto le partite mi dice che questi dati simili non corrispondono, non arrivano, non maturano grazie a un atteggiamento simile, perché il Frosinone abbiamo visto aggredisce molto, va molto verticale, pressa molto, loro invece pressano e riconquistano bene perché sono secondi nel PPDA dopo il Barcellona, però lo fanno dopo, lo fanno nella riconquista dopo un fraseggio molto più accentuato rispetto alla verticalità immediata del Frosinone. Quindi squadre diverse, ha detto poi Allegri, confermando quello che avevamo poi raccolto come informazioni, ha detto Allegri, quindi dovrebbe venire fuori una partita un po' diversa, ecco, auguriamoci simile come risultato ma diversa come sviluppo.
1: Allora Paolo, prima di andare in pubblicità ti leggo questo messaggio. Ciao Paolo, mi viene da piangere a guardare la primavera del Napoli, dovrebbe essere un esempio per i ragazzi, ma questa è la scutnizzeria. Ciao Massimo da Milano e forza Napoli.
2: Si riferisce alla partenza non straordinaria in campionato, stiamo parlando della primavera 2, dove è arrivata una vittoria nell'ultima giornata, però siamo un po' dietro in classifica, e all'inizio della Youth League molto negativo oggi contro il Villarreal, che è guidato da Pepe Reina, la squadra guidata da Nocerino, ha beccato 4 palloni, purtroppo c'è stato un palo di Baridò, io non l'ho vista, ho letto però la cronaca della gara, c'è stato un palo di Baridò, però poi il Napoli ha preso 4-0.
1: No, la meditazione l'abbiamo vista, ed è stato un dominio del Villarreal, clamoroso. Il palo c'è stato, però era già sul 2-0, se non sbaglio, per il Villarreal.
2: Sì. E Lucio, ci sta questo, non lo so come lo vogliamo chiamare, non più problema se lo guardiamo da un punto di vista dei risultati, sì, lo dobbiamo chiamare problema perché la squadra è retrocessa, è la seconda volta l'anno scorso che è retrocessa, in Youth League non ha fatto mai grandi cose, quindi c'è un trend non molto positivo. Sentivo però anche Grava parlare di una squadra con tanti sotto età, un anno più giovani, e lì conta molto a quei livelli avere tanti giovani dentro. Speriamo crescano, speriamo si investa un po' di più, speriamo che ci siano le strutture con il centro sportivo per alimentare un po' il settore giovanile per due obiettivi: quello principale di portare giocatori alla prima squadra, però anche quello di fare buoni risultati, innanzitutto riguadagnare stabilmente il campionato di Primavera 1.
1: Ci dobbiamo fermare, pubblicità, e poi già ci sono due amici collegati che hanno già chiamato lo 081 546 6873.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
8: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
10: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
10: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, 442, Lucio Pengo nello studio centrale di Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio in videocollegamento. Andiamo subito da Enzo, che ha sicuramente qualche domanda, una considerazione, una curiosità per Paolo Del Genio.
15: Buonasera a tutti, Enzo da Maddaluni. Una...
2: Ciao.
15: Mi sentite?
1: Sì, forte e chiaro, vai Enzo.
15: Allora, una domanda per Paolo, una considerazione da condividere con Lucio. Volevo chiedere a Paolo, più che altro fare una forte critica a Paolo, perché lui, per la sua capacità di spiegare il calcio, per la sua enorme chiarezza e per la sua, diciamo, grandissima preparazione e professionalità, questa è proprio una cosa che mi sento di dirti, mi hai fatto smettere di seguire tutte le altre trasmissioni sportive, e quindi io, per colpa tua, non seguo più nessuno e non ascolto più nessuno. Non so se è un bene o un male, ma perché la tua
2: ora falla a Lucio la domanda, non la farà a me, perché io che ti devo dire, hai fatto bene, io ti dico hai fatto bene, però falla a qualcun altro.
15: Lo so. No, ti faccio, approfitto dopo questa critica, ti faccio una domanda velocissima, se mi permetti, che è questa: l'atteggiamento visto in campo nell'ultima partita di campionato, che è stato un atteggiamento molto propositivo, molto proattivo, di attacco sulle seconde palle. Bravo. E di pressing, che non si è visto in tutte quante le partite precedenti e che tanto ci ha fatto lamentare del calcio del Napoli proprio, quale pensi che possa essere stato lo switch? Perché qua tu dici sempre, non si parla di moduli ma si parla di atteggiamento.
2: Lo switch, e sapevo qual è stato, spero, non ho certezze, spero che lo switch sia stato che Allegri ha pensato, ma vuoi vedere che non ottengo più risultati se non divento proattivo e continuo a essere reattivo, e ne approfitto per farti complimenti, perché, e farli anche a me, perché una trasmissione dove telefona un telespettatore e parla di calcio proattivo, voglio vedere chi ce l'ha sta trasmissione. Se qualcuno c'ha trasmissioni così, venitemela a dire, io penso che gli altri non ce l'hanno. Scusate, ma lo dovevo dire.
15: No Paolo, scusa, ma anche perché l'aspetto sul quale converrai, che dici sempre tu, è proprio questo, cioè nel senso che nel momento in cui tu vedi che già dalla formazione, no, si vede la prima cosa che ho pensato, non so tu che cosa hai pensato, ti dico alla faccia del difensivista, quando lui ha messo tutti quanti quei giocatori di d'attacco, io la prima cosa che ho pensato sempre a quello che tu hai ripetuto 50.000 volte nelle tue trasmissioni, dici ma perché con tutti quanti i giocatori?
2: Però io lo so, io dico ma perché, però tengo una mezza risposta, mezza, poi mo ci vuole mai avere certezze, questo lo deve dire Allegri, non lo devo dire io, però io provo a leggere nei pensieri di Max Allegri e credo di capire che lui ha vinto talmente tanto con, chiamiamolo così, quell'altro calcio, che è difficile scrollarselo di dosso così in battibaleno, quindi deve combattere un attimo con se stesso e convincersi che oggi la strada da prendere è un'altra. E vincere, ce l'auguriamo, visto che l'allenatore del Napoli, in un altro modo, come tutto sommato in certi casi l'ha fatto, perché è vero che in Italia ha vinto con quel calcio lì, però è altrettanto vero che per arrivare a due finali di Champions ha fatto pure il calcio che molte volte ha fatto pure il calcio che piace a me, che piace a molti di noi. Quindi bisogna raccontare tutto di Allegri. Io gli accenti critici li ho sottoposti all'attenzione dei tifosi su Allegri, però tutto così non è possibile, quello che ha ottenuto lui tutto solamente speculando non è possibile, oggi è diventato impossibile, ma anche prima non era possibile, quindi c'è stato anche un calcio con una certa proposta qualitativa, era partito quest'anno con la volontà di farlo, poi qualche partita mentre lo stava facendo aveva fatto due passi avanti, qualche volta ne ha fatti due o tre indietro, adesso deve fare solamente nemmeno più passi avanti, deve rimanere dove è andato, deve rimanere su quell'idea che ha proposto col Frosinone, col Bologna, non solo col Frosinone, col Bologna anche, soprattutto secondo tempo, ma anche nel primo per certi versi, fine primo tempo e inizio secondo con l'Inter, buona parte del primo tempo con la Fiorentina, come vedete ci sono un po' di segnali, a tratti e in due partite quasi totale tutta la gara, cioè Frosinone e Bologna.
1: Grazie Enzo, un abbraccio.
15: Lucio, scusa, no, solo una considerazione a te e poi anche a Paolo, perché siete grandi innamorati del Napoli Basket, lo seguite brillantemente e mi fa piacere, perché dovete sapere che io seguo la Juve Caserta come voi seguite il Napoli Basket, quindi per me è una grande gioia il fatto che voi stiate vivendo questo momento cestistico che noi abbiamo vissuto 35
2: anni. Aspetta, ho fatto tanto, io nel 90 quando ha vinto lo scudetto, giusto? Dico bene 90?
15: Sì, nel 91.
2: 91. Io facevo una trasmissione in una televisione che aveva sede a Caserta, mi occupavo del Napoli, la sede era di Caserta e quindi io venivo sempre a vedere le partite e lavoravo, ho fatto tante interviste, ho partecipato pure qualche volta alle mitiche telecronache di Mingione, no? Ricorderai Lucio?
15: Mimmo Mingione.
2: Quindi ho partecipato col commento qualche volta, quindi ci ho lavorato anche oggi mi definisco un appassionato, però io ho fatto tante interviste a Taurisano, a Mirko Novosel, che non so se sei giovane e non li conosci, Lucio sicuramente.
1: Ecco, ma no, non li conosco.
2: Sa di chi sto parlando? No, Lucio sa di chi sto parlando. L'amico non so se è giovane e non li conosce, però sono leggende del basket che ho avuto il piacere di intervistare, anzi con Mirko Novosel addirittura gli davo un passaggio la sera a via Cilea, lui abitava, quando finivo l'intervista se ne veniva con me in macchina.
1: Pensa, incredibile, veramente un santone, uno dei più grandi allenatori del nostro basket moderno. Grazie Enzo e speriamo che possiamo rivivere quei fasti, aspettiamo a giugno, poi è difficile, molto difficile, però chissà. Andiamo al telefono da Ugo. Ciao Ugo.
16: Ciao Lucio, ciao Paolo, Ugo Mastro 5.
1: Grande Ugo.
2: Ciao.
16: Allora, innanzitutto vorrei spezzare una lancia in favore di Badiashile, che è stato, secondo me, ingiustamente massacrato dopo la partita di Milano, senza tenere minimamente conto del fatto che fosse entrato a freddo e che quindi probabilmente dovesse ancora prendere un po' le misure all'avversario.
1: Poi era anche, diciamo, a corto di preparazione, nel senso che...
16: Però a questo punto volevo chiedere una cosa, no? Begoma al momento ancora non deve essere pronto al 100%, credo, ma nel momento in cui rientrerà Begoma, premesso che Rafa Marin non sta facendo male, smentitemi se sbaglio, ma Begoma ha il posto con chi se lo contenderà, con Badiashile o con Rafa Marin? Sta dando come, ovviamente come punto fermo Rachmani al centro della difesa.
2: Allora, pure Rachmani qualche volta dovrà riposare. In questo momento, in attesa di Buongiorno e anche di Marianucci, che già sta per tornare, mentre per Buongiorno ci vuole un po' di tempo, in questo momento il pacchetto difensivo, se giochiamo a tre, è composto da questi tre che stanno giocando, Rafa Marin, Rachmani e Badiashile, Beukema 4, e poi però c'è sempre le opzioni di Lorenzo e Oliveira nei tre. Mm-hmm. Quindi ci sono i giocatori per alternare, per fare le rotazioni,
16: perché chiaramente
2: Beukema può giocare in tutti e tre, ti rispondo secco, può giocare in tutti e tre, può giocare centrodestra, forse è quello ideale, però può fare pure in centrale a tre.
16: Lui.
2: Se giocano lui e Rafa Marin contemporaneamente come due braccetti, Rachmani centrale, io penso che Rafa Marin vada sul centro-sinistra e Begoma sul centro-destra.
16: Mm.
1: Grazie Ugo, un abbraccio.
16: Grazie a voi, buon proseguimento, forza Napoli sempre.
1: Grazie, grazie. Andiamo al telefono da Salvatore. Ciao Salvatore.
17: Sì, ciao, buonasera. Allora, premesso che per me la partita più importante non è stasera, ma è quella là di Venezia, quindi avrei fatto molto, molto più turnover. Allora, le ho fatto due domande, uno al grande Lucio e uno al grande Paolo. Le faccio tutte e due e poi vi ascolto alla radio.
1: Vai,
17: volevo chiedere a Lucio, Lucio, secondo te perché Lucca, nonostante la sua fisicità, la sua altezza 2,02 m, non riesce a fare nemmeno il pivot che si usa fare nella palla a canestro? Invece la domanda di Paolo, per Paolo, a me stasera mi preoccupa la posizione di Di Lorenzo quinto a sinistra, io non ho ricordi, non so se abbia mai giocato in quella posizione, volevo sapere un'opinione di Paolo. Grazie di ascoltare.
1: Ciao, grazie Salvatore.
2: Vai prima tu, Lucio, vai prima tu.
1: No, io ero a fianco di Paolo alla partita contro il Frosinone e devo dire che la prestazione di Lucca non mi ha assolutamente soddisfatto, ha sbagliato degli appoggi, ha sbagliato degli stop, sembrava che vagava per il campo senza fare le linee, senza tracciare delle linee di delle traiettorie di attacco alla profondità oppure creare spazio per i compagni. Non mi è piaciuto e credo che sia un periodo di confusione, perché solo così me lo posso spiegare, di un giocatore che al momento è nettamente insufficiente. Credo che essendo un ragazzo giovane, penso le critiche le ascolta, le trasmissioni sono tante, tanti opinionisti si sono espressi su Lucca e ovviamente i giudizi non erano per niente favorevoli. Credo che questo sia influendo sulla sua sulle sue diciamo tranquillità. Però poi c'è il campo e tu quando vai in campo te lo devi mangiare il campo e devi far vedere che queste critiche sono giuste. Questa è la giusta reazione che deve avere un campione. Al momento Lucca sembra un giocatore spaurito e quindi se ci sono le telefonate degli amici che dicono ma secondo voi Giovane potrebbe giocare lì davanti alternativa a Højlund, li capisco. Paolo.
2: No, io sono d'accordo, invece sull'altra domanda rispondo che Di Lorenzo ne ha fatte tante anche da quinto stasera, però io continuo a pensare che farà il quarto, se proprio dobbiamo fare sto giochino di quarto e quinto, perché l'ho detto prima, forse Salvatore ancora non si era collegato, per me faranno 3-4-2-1, pare che ora molti stiano dicendo che fa 3-4-2-1, ma abbiamo scoperto oggi in una sola puntata, Lucio, abbiamo scoperto che ci seguono Sky, che ci segue Allegri, come ha detto l'altro amico, secondo me Allegri vede la tradizione.
1: Che dubbi avevi, Paolo? Che dubbi avevi?
2: De Laurentiis mi sa che non ci segue e Mattarella su qualche dubbio potrebbe ogni tanto seguirci.
1: Eh sì, tanto sia sul web sia sulle frequenze, in TV, sui social, i modi per seguirci ce li hanno tutti, quindi non lo escluderei, non lo escluderei. Andiamo al telefono, c'è Francesco. Ciao Francesco.
18: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, volevo dire una cosa a Paolo. Allora, Paolo, io sono pure abbastanza emozionato nel parlare con te, perché devi sapere che ti seguo dal 1994, io ho 42 anni adesso, dal 1944, quando facevi le radiocronache, 94-95, io con le radiocronache le registravo e me le risentivo.
2: Mamma mia.
18: Paolo, te lo giuro. Poi sono cresciuto con Via Vicina alle Paradise, trasmissioni.
2: E poi erano radiocroniche per lo più tristi, perché non erano anni bellissimi,
18: Paolo,
2: del Napoli.
18: Paolo, io guarda, ci ho stampato una radiocronaca a Firenze che prendemmo un'imbarcata e mi ricordo ancora la tua voce.
2: Ti ringrazio perché è troppo bello. Io l'ho fatto, è troppo bello e facile fare Bologna 2, Napoli 4 con lo scudetto. Quella l'ho fatta. E l'ho fatta bene, secondo me, ma era pure facile, era un gol a porta vuota perché la squadra giocava bene, vinceva lo scudetto, qualsiasi cosa dicevi la gente ti amava e ti adorava perché c'era un momento di idillio generale perché il Napoli andava bene, andavano bene i giornalisti, i radiocronisti, tutto bene. Le più difficili, quelle, e quindi mi fa piacere che tu sottolinei, sono quelle degli anni bui del Napoli, quelle sono state le più difficili e quindi lì secondo me uno ha dimostrato nelle difficoltà se era bravo o non era bravo, e le altre lì sono facili.
18: Perdonami, pure le puntate di Via Vicina alle Paradiso, per i 3-4 volte, sempre la stessa puntata, e mi appassionavano così tanto che io oggi dico che ho fatto il corso di formazione con Paolo Del Genio. Quindi veramente te lo sto dicendo con il cuore, e la mia telefonata era solo per questo. Una sola domanda avevo da fare a voi: quanto può incidere un giocatore come De Bruyne? Perché secondo me De Bruyne è un visionario rispetto magari al resto della squadra. Proprio incidere proprio nella crescita del singolo, quindi perché l'interazione è una cosa, vederlo allo stadio onestamente c'ha tutta un'altra visione di gioco, tutto un altro tocco di palla, e magari vede l'azione un pochettino prima degli altri, quindi quanto può incidere la crescita, cioè avere un giocatore come De Bruyne nella crescita generale della squadra.
2: Perciò grazie per la telefonata, grazie per le cose che hai detto, grazie anche per la domanda, perché mi permette di dire, forse ribadire, che alcune critiche a De Bruyne ci possono stare su alcune prestazioni, ma le critiche all'utilità che può avere un giocatore come De Bruyne sono state veramente degli autogol clamorosi da parte di quelli che le hanno fatte, perché De Bruyne è esattamente quello che ha descritto il nostro amico ora, Lucio, perché è un giocatore che se viene messo nelle condizioni, non solo lui fa la grande partita con rating di 8-9, con 13 chilometri, 12 chilometri, con 4 passaggi chiave, con assist, con gol, insomma ci mette dentro tutto quello che ci deve mettere, però fa giocare meglio anche gli altri ovviamente con queste due qualità.
1: Io penso che le linee di passaggio
2: è clamoroso, no?
1: No, ma le linee di passaggio che vede credo che possano giovare
2: a al basket, Lucio, per venire da te, nata vota al basket, no? Il plus minus, no? Che ti dice quando un giocatore, nei minuti in cui un giocatore è in campo, qual è il parziale della gara, no? Questo è il plus minus, cioè.
1: Esatto, c'è una statistica che vede quando ci sei tu, se fai danni.
2: È un beneficio al discorso collettivo. E l'anno scorso io mi sono battuto quando le critiche erano severe contro la stagione intera di De Bruyne, pre e post infortunio, no? Perché io sono andato a fare questo, il plus minus stagionale di De Bruyne, cioè con De Bruyne in campo il Napoli avrebbe finito il campionato a un punto dall'Inter, cioè aveva vinto quasi lo scudetto praticamente. Noi queste cose qui le dobbiamo prendere in considerazione.
1: Paolo, io ho memoria corta e ovviamente correggetemi se sbaglio, però sul rigore contro l'Inter che lui segna, il Napoli era più 4 sull'Inter, o sbaglio?
2: Era primo, sì. Poi non mi ricordo se più 4 o più 3, però il Napoli era primo, esatto.
1: Quindi
2: in quel momento volava probabilmente verso verso il bis, no? Perché
1: è l'Inter che aveva ammazzato avrebbe poi ammazzato il campionato, era sotto il Napoli e ha preso tre palloni al Maradona, quindi diciamo sì. Che chi criticava De Bruyne così aspramente, insomma, faceva quasi un po' sorridere. Forse non ce ne siamo ancora resi conto del tipo di giocatore che abbiamo. L'abbiamo criticato.
2: No, però io l'ho ricostruita, Luci, l'ho ricostruita. È successo che qualcuno ha iniziato e poi si è creato l'effetto gregge, che tutti sono andati dietro, perché molte volte quando qualcuno inizia dopo determinate partite dove le cose vanno male, si crea questo, succede esattamente questo, cioè quella partita diventa la pietra dello scandalo e si costruiscono tesi e teorie improbabili su una singola partita. E
1: quando
2: poi
1: io ho sempre detto, Paolo,
2: e poi il pregiudizio ti fotte per tutto il resto della stagione.
1: Io ho sempre detto De Bruyne e altri 10, sempre, anche quando subiva delle critiche clamorose, anche quando è tornato dall'infortunio, che insomma la sua condizione non era proprio ottimale. Paolo, allora facciamo così, io ti ringrazio, ti saluto, perché devi scaldare anche un po' la voce, perché tra poco sarai in Radio Cronaca con il nostro Vincenzo Perna, perché ci racconterai Villarreal Napoli. Un abbraccio.
2: Ciao Lucio, grazie, a tra poco.
1: Grazie a Paolo Del Genio. 442 finisce qui, ma alle ore 19 in punto, Diretta Azzurra, Carlo Alvino, Manuele Calaiò e Nicola Mora. Ciao a tutti.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, nuove regole per la Morbida a Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza che introduce nuove restrizioni nelle principali zone della vita notturna cittadina dal 16 ottobre fino al 16 novembre. Stop alla vendita e alla somministrazione da asporto di alcolici dalla mezzanotte alle 6 del mattino e chiusure anticipate per gli esercizi commerciali interessati. L'obiettivo è conciliare le esigenze delle attività economiche con il diritto dei residenti alla tranquillità, alla salute e al riposo. Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni da 25 a 500 euro. Omicidio di Scampia, confermate le condanne. La Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha confermato le condanne per Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi, coinvolti nell'omicidio della 21enne uccisa durante la faida di Scampia del 2004. Il fratello Francesco torna a chiedere chiarezza sulla vicenda. Restano ancora punti oscuri sulla morte di della nostra sorella. Fuori grotta, grave incidente in via Marconi. Un'auto si è capovolta intorno alle 17.30. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. L'uomo era cosciente al momento dei soccorsi, ma le sue condizioni non sono ancora note. L'incidente potrebbe aver coinvolto 2 vetture. La dinamica è in fase di accertamento. Scuola, si allarga la protesta degli studenti, cresce il numero degli istituti occupati a Napoli. Oggi si sono aggiunte le scuole Mazzini e Margherita di Savoia dopo le occupazioni di ieri al Sanazzaro, al Genovesi, al Mercalli e all'Umberto. Resta occupato anche il Tito Lucrezio Caro. Al centro della mobilitazione, taglia all'istruzione a fronte delle spese militari, il caro vita e la contrarietà alla costituzione di un CPR a Castelvolturno. Sport, il giorno di Villarreal Napoli, gli azzurri affrontano la seconda giornata di Champions League con l'obiettivo di trovare anche in Europa una vittoria dopo il successo in campionato contro il Frosinone. Confermata la difesa a 3, dal primo minuto dovrebbero rivedersi McTominay e Milinkovic-Savic. Non sono escluse altre sorprese nella formazione. Per il Napoli è un appuntamento importante per rilanciarsi nel cammino europeo. Informazioni di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Buonasera, buonasera e Forza Napoli, diretta azzurra, radio Kiss Kiss Napoli. Mancano 2 ore esatte al calcio d'inizio di Villarreal Napoli e queste 2 ore le vivremo insieme. Per l'amore di verità, vivremo insieme anche i 90 minuti di questo match di Champions League con Emanuele Calaiò. Buonasera Manu.
1: Buonasera a te Carlo, buonasera a te Nicola, a tutti quelli che ci guardano e che ci ascoltano.
0: E con Nicola Mora, buonasera Nick.
2: Ciao Carlo, ciao Emanuele, ben ritrovati a tutti.
0: Li ho definiti i miei corazzieri, resta questa definizione. 2 ore al calcio d'inizio di Villarreal Napoli, arrivano delle indiscrezioni sulle scelte di Massimiliano Allegri. Difesa a 3 confermata, la stessa che ha giocato col Frosinone, cambia il portiere perché torna Milinkovic Savic in porta, e poi 4-2-1 con Højlund punta centrale, con McTominay dal primo minuto, con Gilmour che va ad avvicendarsi con Stanislav Lobotka e con questo inserimento insomma di giovane che potrebbe rappresentare una novità. Io non abbiamo ancora l'ufficialità, la conosceremo tra una mezz'oretta, tre quarti d'ora, però mi piacerebbe che Nicola ed Emanuele potessero incominciare a dire la loro su questa probabile scelta di Massimiliano Allegri su questo 3-4-2-1. Nick.
2: Ma guarda Carlo, l'avevamo detto anche domenica, ci ha sorpreso con la difesa 3 Massimiliano Allegri quando tutti aspettavamo che conservasse la linea 4. Questo ci fa capire come lui conosca benissimo sicuramente gli uomini, abbia sicuramente ben chiaro il piano gara, e se oggi ritorna a effettuare la difesa 3 sinceramente è perché ha avuto sicuramente, e l'abbiamo visto anche noi, dei segnali positivi nell'ultima di campionato. Una squadra che al di là dei moduli ci è piaciuta per atteggiamento, per aggressività, per voglia di dominare un avversario che è diciamo ritornato piccolo grazie ai meriti del Napoli. Ricordiamoci che Frosinone era arrivato al Maradona avendo battuto nelle ultime giornate campionato prima della sosta il Como facendo una grandissima prestazione, e è ritornato diciamo un Frosinone ridimensionato perché il Napoli al di là dei moduli ha interpretato la gara come si interpretano le gare di una grande squadra, quindi possesso palla, aggressione alta, riconquista della palla, creato tantissime occasioni da gol fin dai primi minuti, e quindi stasera alla seconda apparizione in Champions c'è bisogno di fare una grande prestazione, una buona prova, un risultato positivo fuori casa, e quindi credo che sia anche giusto al netto di quello che si è visto nell'ultima gara riconfermare la difesa 3 giovane. Se dovesse partire al primo minuto, abbiamo visto quando è entrato è un ragazzo che ha recuperato a pieno, nel senso che è un giocatore che può giocare benissimo nei due, soprattutto nei due uomini dietro la punta Højlund, potrebbe essere un'arma in più, è apparso vivace, è apparso voglioso, determinato, e quindi se

0: In profondità a cercare Højlund, esce però Luis Junior e anticipa il numero 19 del Napoli. Napoli che sta giocando quest'oggi con la maglia da Champions e quindi con questo colore dedicato alla notte, con lo stemma del Napoli tinta su tinta, quello lì antico, il cavallo che ha dato i fasti a questa squadra e soprattutto i natali a questa squadra, e quindi un esordio importante anche per la maglia in trasferta. Una trasferta importante, come ha detto ieri Massimiliano Allegri, servono i tre punti perché ormai sono rimaste solo 7 partite per poter fare punti, e questa è una di quelle occasioni da provare a sfruttare. Lancio per Giovane con le mani da parte di Lorenzo, non gli viene bene come gli era venuto invece nel finale della gara contro il Frosinone, prova a dare le sue indicazioni Massimiliano Allegri da bordo campo. Giovane dialoga benissimo con il nostro capitano che arriva in zona cross basso a cercare Højlund, ma interviene Gueye e mette la palla in faro laterale.
1: Sì, buono il movimento ovviamente poi di Lorenzo, a quel punto doveva rifinire o crossare, ha provato il passaggio con il piede mancino che non è il suo piede migliore, è venuto fuori un passaggio un po' corto.
0: Si sta vedendo poco ovviamente Kevin De Bruyne, sarà guardato a vista un po' come Scott McTominay che adesso entra in area di rigore, prova l'aggancio ma viene anticipato e sarà il primo calcio d'angolo per il Napoli. Quando siamo arrivati al 7° minuto di gioco c'è il primo tiro dalla bandierina per gli azzurri, a toccare per ultimo è stato Renato Veiga per anticipare Scott McTominay. E allora calcio d'angolo dalla sinistra, dovrebbe andare Kevin De Bruyne con il destro a rientrare, poi vedremo se magari ci saranno soluzioni alternative. Intanto Scott McTominay ha un piccolo problema con lo scarpino che si aggiusta, però Napoli va ad occupare con 6 calciatori l'area di rigore di Lorenzo, aveva battuto corto De Bruyne, poi Gilmour cerca la sventagliata, il colpo di testa, la traversa di Ergol, Rachmani, prima di testa la traversa e poi ribadisce in rete con un bacetto al palo, il Napoli in vantaggio, Villarreal 0, Napoli 1.
1: Rivediamola bene, gran palla di Gilmour, questo lo possiamo dire, è molto attento Rachmani a cogliere poi sul prosieguo dell'azione la respinta, il cross di Gilmour per una
0: buonissimo,
1: posizione regolare
0: buonissimo,
1: di
0: buonissimo.
1: Rachmani che si vede parare il colpo di testa, deviare per essere più precisi, deviare il colpo di testa sulla traversa e poi sulla respinta tutto regolare, il pallone torna a lui ed non tira col sinistro, si coordina con una mezza girata di destra, la mette nell'angolino. Bravissimo veramente Rachmani in tutte e due le giocate, sia il colpo di testa ma soprattutto questa qui finale, quella decisiva, il gol, il tiro del gol, perché fatto in mezza girata proprio con una movenza da centravanti.
0: È vero, e devo dire la verità, vanno fatti i complimenti anche a Luis Junior che su colpo di testa ravvicinato di Rachmani aveva fatto praticamente un miracolo mandando la palla alta sopra la traversa. Napoli che adesso sta ancora riconquistando il pallone con Gilmour che cerca il pallone per Højlund, viene messo giù, non c'è fallo e quindi il Villarreal riconquista con il proprio portiere il possesso del pallone, lo gestisce sulla corsia di destra al limite della propria area di rigore, poi sposta il fronte centralmente ma centro-sinistra verso Renato Veiga che adesso prova la sventagliata in avanti a cercare Moleiro, aggancia molto bene ma bravissimo Amir Rachmani a mettergli la palla in fallo laterale, ne approfittiamo, super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: E dunque quando siamo entrati nel 10° minuto di gioco, Villarreal 0, Napoli 1, vi ricordo che stiamo raccontando in diretta in esclusiva Rete Unificata su Radio Kiss Italia, Radio Kiss Napoli, Villarreal Napoli, così come faremo nel corso di tutta la stagione in campionato, in Coppa Italia ed anche soprattutto in Champions League. Attenzione adesso al Villarreal, bravissimo nella copertura però Matteo Politano che sventa la possibilità di un'azione rugbistica quasi del Villarreal. Paolo.
1: Sì, poi questo è il classico movimento, io ribadisco che Napoli sta giocando a 4, però Politano poi viene sempre a dare una mano e si allinea i 4 difensori, in questo caso si è abbassato da quinto ed è arrivato a chiudere molto bene sul movimento. Attenzione, recupera palla il Napoli.
0: Recupera palla il Napoli con Kevin De Bruyne, il cross basso teso a cercare Højlund che però viene anticipato e allora Villarreal sempre con Moleiro riesce a recuperare il pallone, poi Micautadze attaccato e subito ripreso il pallone da Rafa Marin, che anche oggi sta offrendo una prestazione incredibile.

0: Incredibile Paolo.
1: Sì, molto concentrato in un ruolo direi non proprio suo, ma dove può fare sicuramente bene, perché si trova molto sull'esterno alle prese con un giocatore rapido, però lui è attento e concentrato in un ottimo momento di forma e può fare anche questo.
0: Il più classico degli ex, Rafa Marin questa sera, chissà che non voglia far capire a Villarreal di aver sbagliato a non riscattare il suo cartellino. Moleiro che adesso con la maglia numero 10 gestisce questo pallone, lo offre a Gueye che si fa vedere, ancora Moleiro e poi Gueye con il mancino. Gueye, attenzione, limite dell'area, Moreno che provava a entrare all'interno dell'area di rigore, sbaglia Gilmour, ancora in area di rigore il numero 14, perca il cross e poi la deviazione di Badia Shilin, sì. Calcio d'angolo, Mika Utadze vicinissimo al gol.
1: Sì, hanno vinto il rimpallo,
0: sarebbe stato
1: annullato,
0: sì,
1: bravo,
0: sarebbe stato fuori
1: Mika
0: gioco.
1: Mika Utadze prende la palla da un rimpallo ma da un tocco di un suo compagno riceve, quindi era in fuori gioco. Comunque poi l'azione è proseguita, quindi al controllo per VAR si andava, se segnava Mika Utadze si riprendeva con una punizione, invece adesso si batte il calcio d'angolo,
0: sì,
1: quindi era
0: sì.
1: Meglio, vedi come è paradossale, se segnava perché veniva annullato e si ripartiva con una punizione per il Napoli.
0: Primo calcio d'angolo anche per il Villarreal al 12° minuto di gioco, parte con il destro Moleiro, il cross al centro, al limite dell'area, quegli è il sinistro, fuori di poco, mamma mia che rischio.
1: Vedi, se prendiamo gol qui è un piccolo dettaglio che fa capire come è stupido certe volte il regolamento, perché tu dalle immagini vedi che quell'azione è viziata da fuori gioco, quindi avresti annullato il gol, annulla pure il calcio d'angolo.
0: È vero,
1: non è che ci vorrebbe chissà cosa per...
0: Intanto Gueye, come aveva fatto anche con il Real Madrid, si sta dando parecchio da fare per tirare da fuori, come era accaduto parecchie volte anche con il Real in campionato, quindi attenzione perché questa è un'arma che il Villarreal prova a sfruttare con continuità. Villarreal che adesso gestisce il pallone sulla corsia di sinistra con Renato Veiga che lancia lungo in profondità a cercare Moleiro, chiuso da Rafa Marino, con un fallo però chiamato dal direttore di gara. Super spot.
2: Origina all'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina all'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: E dunque fallo per il Villarreal, però siamo sulla linea mediana di centrocampo. Adesso Rachmani gestisce di testa e manda in faro laterale un tentativo di cross dalla distanza in profondità a cercare Moreno, a Mika Utadze, fa buona copertura però il nostro numero 13. Però Villarreal che rigestisce il pallone e allora lo fa con Comesaña che cerca tra le linee un compagno di squadra, palla che arriva sulla corsia di destra, poi viaggia velocemente sulla sinistra per Moleiro che cerca la sventagliata al centro, esce però Milinkovic Savic che para e subito rinvia a cercare Rasmus Højlund di testa, non vuole rischiare il numero uno del Villarreal, Luis Junior, che manda la palla in fallo laterale.
1: Ma guarda che è mancata solamente la precisione, nel senso che era troppo lungo il lancio di Milinkovic Savic, mentre la condizione era quella adatta per fare questa giocata, perché era partito, era in posizione regolare, aveva l'avversario alle spalle, se il lancio era un pizzico più corto si presentava solo davanti al portiere direttamente sul lancio di Milinkovic Højlund.
0: E adesso però sbaglia Di Lorenzo, regaliamo la palla ai nostri avversari, Carlos Romero centralmente in sinistro, fuori, esce fuori,
1: deviato,
0: calcio d'angolo. Secondo calcio d'angolo per il Villarreal, sempre dalla corsia di destra, quando siamo nel corso del primo quarto d'ora di gioco, e quindi Villarreal 0, Napoli 1, ci fanno rivedere la posizione regolarissima di Amir Rachmani sulla sventagliata di Billy Gilmour e poi ci fanno anche rivedere il gol, apprezzabilissima la soluzione del nostro numero 13, ma adesso bisogna difendere. Calcio d'angolo per il Villarreal, il cross avverrà dalla corsia di destra con Moleiro, parte con il suo destro ad uscire, cross al centro di testa, ancora Amir Rachmani ma dalle parti di Moleiro, sfidato da Billy Gilmour che prova a salire, si appoggia a un compagno di squadra, Mika Utadze, che insiste, ancora da Moleiro in profondità, arriva il cross da parte di Mourinho e allora altro calcio d'angolo per il Villarreal, il terzo per il submarino amarillo, anzi era stato Comesaña a cercare il cross al centro, deviato però in calcio d'angolo dagli azzurri. Ancora Moleiro dalla bandierina, prova a farsi vedere Micautadze per la soluzione a due, sono in cinque all'interno dell'area di rigore per il Villarreal. Parte il cross di Moleiro, colpo di testa da parte di Moreno, il capitano del Villarreal, però manda alto oltre la traversa.
1: Vabbè, quando tu difendi col castello a zona come fa il Napoli e costringi, diciamo, un giocatore per prenderla ad uscire molto dallo specchio della porta, poi diventa una torsione un po' complicata, cioè non la devi lasciare, ma se proprio devi lasciare qualche cosa, questo è il colpo di testa più difficile che si possa concretizzare.
0: E adesso Rachmani prova a mettere un po' in condizione a Højlund di giocare il pallone, Højlund che l'aveva girata per Politano, che però la perde nel duello con Carlos Romero, che serve il pallone a Moreiro, che sfida nell'uno contro uno Billy Gilmour, viene centralmente, poi si appoggia a Gerard Moreno che allarga sulla destra per Mourinho. E poi il colpo di testa da parte di Scott McTominay, ma ancora un altro lancio da parte di Mourinho, e poi il sinistro tentato da Gerard Moreno, ancora deviazione, ancora calcio d'angolo, super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Anche qui Paolo, il calcio d'angolo si doveva annullare per il fallo di mani poi di Santi Comesagna, era anche fuori gioco, sì. Tra l'altro, infatti non viene assegnato il calcio d'angolo, e allora il Napoli può gestire questo pallone con Kevin De Bruyne, che riesce a resistere alla carica di Gueye, allarga sulla corsia di sinistra per Giovanni Di Lorenzo, che viene centralmente a trovare Scott McTominay. McTominay, il sinistro, palla sul lato della rete. E ci ha provato Scott McTominay, bello però il modo in cui abbiamo fatto girare la palla.
1: No,
0: Paolo,
1: molto bene, tutto bene direi, guarda, veramente, perché anche il pallone finale per McTominay di Lorenzo, il dribbling di McTominay, tutto bene di poco, non il tiro perché purtroppo è finito sull'esterno, ma un tiro dal basso verso alto sul quale potente, sul quale il portiere avrebbe potuto fare poco. C'era la potenza, non c'era la precisione perché è finito sull'esterno della rete, però grande giocata.
0: E adesso il lancio lungo da parte di Luis Junior a cercare la testa di Gerard Moreno, che però è stato anticipato da Badiashile in fallo laterale già battuto da parte del Villarreal, che adesso si sposta sulla corsia di sinistra con Renato Vega, che insiste dalle parti di Carlos Romero, che si appoggia a Moreiro, che va all'indietro ancora da Renato Vega. E il Villarreal è praticamente tutto nella nostra metà campo, cerca il pareggio, ancora Romero che si appoggia a Micautadze, che viene a sinistra per provare a cercare nuovi spazi, quelli centrali sono sempre stati chiusi da Amir Rachmani. Adesso Pau Navarro insiste dalle parti di Comesciana sulla destra, poi Mourinho ancora da Comesciana centralmente, provano a insistere i giocatori del Villarreal, il Napoli chiude però tutto, Renato Vega dalla distanza di sinistro, alto oltre la traversa, ci ha provato da distanza siderale.
1: Hanno buoni tiratori, ci stanno provando molto, finora non è venuta fuori, diciamo, la palla gol clamorosa, però sono arrivati 3-4 volte abbastanza pericolosamente dopo un inizio di totale controllo del Napoli, ma insomma qui stiamo parlando di una partita di Champions contro una squadra che l'anno scorso è arrivata terza in Liga, pensare che non producano nulla in casa loro dopo essere passati in svantaggio non è possibile.
0: E adesso prova Politano a farla scorrere per Rafa Marin, che viene chiuso in fallo laterale da Carlos Romero. Stanno provando a fare un buon lavoro i due, che però ovviamente, Paolo, hanno bisogno anche di trovarsi, no? in questi movimenti, questo...
1: Sì, diciamo che sugli esterni abbiamo delle coppie un po' particolari, Rafa Marin Politano, dall'altra parte Di Lorenzo e Giovanni sul piede suo, Giovanni, mentre Di Lorenzo a piede invertito, ma non è che ci ha giocato molto in carriera, quindi non sono queste le coppie normali che abbiamo noi, però oggi sta giocando così e dobbiamo trovare le soluzioni. Finora sugli esterni non è che stiamo producendo molto, siamo venuti bene più per vie centrali, anche se il pallone che ha tirato fuori McTominay parte da una giocata comunque di Di Lorenzo.
0: E adesso Rasmus Højlund, cercato da Giovane, ha provato la torre per l'avventore Scott McTominay, che però non riesce ad arrivare sul pallone. Gueye si era appoggiato al portiere, ma il portiere nel rinvio per evitare un patatrac lo ha messo in fallo laterale, quindi fallo laterale per il Napoli. 21esimo minuto di gioco, Villarreal 0 Napoli 1 per adesso. La decide la rete all'ottavo minuto di gioco di Amir Rachmani sugli sviluppi di un corner. Napoli che adesso prova ad attaccare sulla corsia di sinistra con Giovanni Di Lorenzo, che viene però affrontato da Pau Navarro, che mette la palla in fallo laterale in favore del Napoli. Super spot.
3: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Segue le operazioni a bordo campo e ovviamente all'impiedi Massimiliano Allegri, mentre il Villarreal riconquista il pallone ma provava a riportarlo in avanti con un lancio lungo che però con un ottimo colpo di testa all'indietro da parte di Amir Rachmani viene neutralizzato dal Napoli. Scott McTominay prova a venire di forza in avanti, non trova soluzione, allora si appoggia ancora all'indietro da Amir Rachmani, che prova con il lancio lungo invece a trovare in profondità Politano, che la mette al centro con un cross sul quale però Højlund non può arrivare, ma si avventa sulla ribattuta Kevin De Bruyne e allora ancora Matteo Politano all'indietro per Billy Gilmour, che viene a insistere invece stavolta sulla corsia di sinistra. Pallone però arretrato per Giovanni Di Lorenzo, ancora per Gilmour centralmente. Gilmour sventagliata sulla corsia di destra a cercare Matteo Politano, che la domestica, sfida Romero, ancora Politano lato corto dell'area di rigore. Politano rientra sul sinistro, cross al centro, colpo di testa, traversa da parte di Rasmus Højlund e poi Giovane ancora al centro e c'è la deviazione. Calcio d'angolo per il Napoli.
1: Un po' mamma mia, in questo momento. Dopo il palo e il rigore sbagliato, qui grande torsione, grande colpo di testa, palla all'incrocio dei pali, portiere strabattuto. È un po' sfortunato in questo momento, però si sta muovendo bene come sempre.
0: Eh sì, palo al 22esimo minuto di Højlund. Ma c'è. Ah, non c'era stata deviazione.
1: No, dopo forse il fuorigioco.
0: Forse il fuorigioco di Giovane. Sì, sì. Forse fuori gioco di Giovane, quindi. Nulla di fatto, non c'è calcio d'angolo per il Napoli, ma arriva il rinvio da parte del portiere del Villarreal, Matteo Politano. Attenzione, sale la pressione da parte del Villarreal, sbaglia Politano, Mikael Tansel, gol!
1: No, non c'è nulla da dire, non bisogna fare confusione nel raccontare questo gol. Milinkovic-Savic non c'entra nulla, è tutta colpa di Matteo Politano, che si è disperato, ha sbagliato il più facile dei passaggi. Forse era meglio proprio che non ci pensava proprio a passarla a Milinkovic, però una volta che decidi di passare al portiere, il portiere ti viene incontro, basta metterci la forza giusta. Un clamoroso regalo del Napoli per riaprire una partita che non dico che era chiusa, ma che un minuto fa stava per indirizzarsi molto bene con il colpo di testa proprio su cross di Politano, molto bello, aveva cercato il colpo del 2-0 con la traversa di Højlund, poi purtroppo Politano ha commesso questo errore. Può capitare, non è che Politano ne fa tanti di errori così, però stavolta l'ha fatto abbastanza clamoroso.
0: Eh sì, abbastanza clamoroso, un po' come era accaduto almeno nella fase iniziale di questo campionato. Paolo, speravamo che determinati errori ce li saremmo lasciati alle spalle subito dopo la sosta per le nazionali e erano arrivati segnali incoraggianti alla partita col Frosinone. Oggi in Champions League regalare un gol del genere è davvero pura follia. Intanto siamo ripartiti dall'1-1, 24esimo minuto di gioco, lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic e Napoli che adesso prova a gestire il pallone con Amir Rachmani, che nella metà campo avversaria si appoggia sulla corsia di destra per Giovanni Di Lorenzo e fa vedere a Politano come si serve un portiere andando all'indietro però con la forza giusta. Milinkovic-Savic allarga a destra alle parti di Rafa Marine, che non vuole rischiare, va su Rasmus Højlund sul quale si avventa Renato Veiga, resiste alla carica, rova Kevin De Bruyne sul cerchio di centrocampo, la allarga sulla corsia di sinistra per Giovanni Di Lorenzo, che si appoggia a Giovane, Giovane gliela ridà in area di rigore, il cross che non riesce perché sbaglia tutto Giovanni Di Lorenzo, che lamenta però un intervento da parte di un avversario alla schiena. Eravamo in area di rigore, staremo a vedere, intanto ne approfittiamo. Super spot.
2: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: A al momento del tentativo di cross non c'è stato nulla, poi è franato contro Comesana, sì, c'è stata una piccola spinta da dietro, però ovviamente velleitaria sulla quale non può intervenire il VAR, e quindi finisce il 25esimo minuto di gioco, 1-1 tra Napoli e Villarreal. Qui sbaglia di testa Badiashil, ci arriva per primo Moreiro e poi fortunatamente Rafa Marin, bravissimo su Mikautadze, in scivolata riesce a far carambolare il pallone dalle parti di Milinkovic Savic, che la gioca subito per Billy Gilmore al limite della nostra area di rigore, si lascia aiutare da Badiashile che poi sposta con il mancino sulla corsia di destra verso Amir Rachmani, che aspetta un po' qualche movimento dei compagni, poi va da Rafa Marin, Rafa Marin ancora per Amir Rachmani, si abbassa anche Scott McTominay vicino ad Amir Rachmani per cercare in qualche modo di creare qualche spazio, poi Rafa Marin costretto alla sventagliata di sinistra, fatta malissimo, allora Gueye può aggiustare il pallone per Gerard Moreno, attenzione perché sale Mourinho, il gol destro da 35 metri che va a insaccarsi alle spalle di Milinkovic Savic, 27esimo minuto di gioco, Villarreal 2, Napoli 1.
1: E dal nulla è cambiata questa partita, veramente un episodio sfavorevole, la traversa, poi un errore Politano, poi questo tiro bello, ma non lo so, qui prima mi sono subito dichiarato contro qualsiasi polemica su Milinkovic Savic, qui voglio rivedere perché il tiro era bello, era forte, ma da molto lontano, forse sulla traiettoria si poteva fare qualche cosa in più, forse dico, bisogna rivedere il posizionamento di Milinkovic, comunque il tiro è veramente da molto lontano.
0: Eh sì, poteva aver fatto un passettino a sinistra.
1: Esatto,
0: che
1: ha fatto
0: evitare
1: un passettino a sinistra, la palla finisce sì vicino al palo, devo dire, abbastanza angolato, però il tiro arriva frontale, lui è due metri, quindi se stava un passettino più avanti e più spostato verso destra ci poteva arrivare.
0: Un gol regalato e poi un tiro della domenica, insomma c'è poco da raccontare per adesso al Stadio della Ceramica, Villarreal 2, Napoli 1, gara che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva, reti unificate su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione ovviamente, sia in campionato che in Coppa Italia, che anche come questa sera in Champions League. Perdiamo un brutto pallone con Billy Gilmore, attacca frontalmente Gerard Moreno, il capitano prova l'imbucata per Mikautadze, fortunatamente per pallone troppo lungo, finisce sul fondo e quindi ci salviamo anche da questo tentativo di contropiede.
1: Sì, è una partita strana, difficile da raccontare in questi primi 27 minuti, difficile da raccontare veramente, perché se quello di Højlund finisce dentro stiamo raccontando di un Napoli autorevole, autoritario, che va lì e mette due gol nella prima mezz'ora, poi dopo i pali ci sono capita, però non significa che poi addirittura dopo tre minuti devi ritrovare sotto 2-1.
0: E adesso siamo un po' in confusione, Villarreal che riesce a recuperare ancora questo pallone con Moleiro che prova a entrare in area di rigore, affrontato da Kevin De Bruyne, poi attenzione all'interno dell'area di rigore, Mikautadze che prova a fare fuori un paio dei nostri, poi Moleiro, la sterzata, arriva Matteo Politano, ma c'è anche Gerard Moreno che si avventa su questo pallone, invece noi un po' leggerini, un po' troppo fioretto, e allora ancora Moleiro, finta il cross, poi centralmente per Mikautadze che sfida McTominay, poi ci mette il piede Billy Gilmore e riconquistiamo la sfera e proviamo a ripartire con Giovane, che però non riesce ad arrivare questo pallone perché ci arriva per prima Mourinho, pallone che viene gestito adesso da Gueye sulla corsia di sinistra dove si fa vedere Gerard Moreno, ancora lui, ancora il capitano, il numero 7 del Villarreal, all'indietro per Comesana, poi Gueye, Moreiro, Comesana, ancora lui e ancora Moreno. Moreno al piccolo trotto, ovviamente Villarreal non ha bisogno di andare ad accelerare, è già in vantaggio 2-1 sul Napoli in questa seconda giornata di Champions League, dove il Napoli ha regalato letteralmente il primo gol del Villarreal con un errore grossolano da parte di Politano e poi si è fatta beffare con un tiro dai 25 metri di Mourinho che si è andato a insaccare le spalle di Milinkovic Savic. Ancora Villarreal che gestisce al piccolo trotto e fa correre i nostri fin quando non trovano spazio, con come Sana che attacca centralmente, limite dell'area di rigore, il tentativo di scavetto a cercare Gerard Moreno e poi Badia Schill che in qualche modo riesce a contrastare, ma il Villarreal adesso è da solo in questa partita. Arriva alla mezz'ora, fuori gioco, e quindi il Napoli può ripartire da un calcio di punizione. Super spot.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: È una furia Massimiliano Allegri, perché Paolo, siamo alla mezz'ora di questa partita e Napoli sembra essere uscito dopo il 2-1 del Villarreal.
1: Sì, però bisogna riprendersi da questa mazzata di questi due gol, però non è facile farlo immediatamente, è un poco ora loro sulle ali dell'entusiasmo col pubblico che li incita, se l'erano vista un po' brutta e ora gli sembra che tutto stia andando come loro vogliono, ci sta andando tutto come loro vogliono, e quindi sono su un momento di entusiasmo loro e un po' di preoccupazione noi, però bisogna rimetterla sui binari iniziali, perché erano dei binari dove il Napoli non vorrei usare la parola dominare perché non stiamo parlando di quello, però controllava bene la gara.
0: E bisogna evitare errori tecnici come questo che abbiamo visto fare a Billy Gilmour, che regala una rimessa laterale ai suoi avversari per un lancio sbagliato verso Kevin De Bruyne. Adesso prova a farsi sentire emotivamente Scott McTominay, che recupera un buon pallone, poi il attacco di Højlund a cercare Kevin De Bruyne, sventagliata sulla corsia di sinistra, che taglia il campo verso Giovanni Di Lorenzo, si fa vedere Giovane attaccato però da un difensore avversario, da Mourinho, cerca il cross basso, la deviazione, calcio d'angolo per il Napoli.
1: Giovane a me sembra in buona serata, solo che lì c'ha solo questa giocata a sinistra, accelerazione cross, non può fare molto altro, non può rientrare mai nel campo perché rientrerebbe sul destro che non è il suo piede.
0: E adesso vediamo che non va Kevin De Bruyne a battere questo calcio di punizione, il calcio d'angolo, ma ci va invece Matteo Politano. Siamo sulla corsia di sinistra, il mancino sarà ad uscire per il numero 21 del Napoli, tanti giocatori all'interno dell'area di rigore, parte il cross di Matteo Politano, colpo di testa che non arriva e addirittura il Villarreal che provava a ripartire, ma bravo però Kevin De Bruyne a evitare quello che poteva essere l'attacco da parte di Moleiro, e poi Gilmour che allarga per Matteo Politano sulla corsia di sinistra, riesce a tenerla in gioco ma non a servire i compagni, e allora può ripartire il Villarreal, lo fa a grandi falcate anche con come Sciana che cercava centralmente Micautazzi, fortunatamente sbaglia la misura, Badia Schill però sbaglia anche lui e fortunatamente Kevin De Bruyne, anche grazie a Billy Gilmour, riesce a riguadagnarsi questo pallone, poi un fallo da parte di Micautazzi che viene ammonito, e allora per noi super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Micautazzi ha trattenuto per la maglia vistosamente Kevin De Bruyne e quindi ha evitato una ripartenza del Napoli, però si è preso il cartellino giallo.
1: Si era visto poco, poi ora questo bel cambio gioco prima, questa accelerazione adesso sta entrando nel vivo della gara. De Bruyne può essere il fattore dominante se riesce a fornire una prestazione all'altezza di quella fatta con il Frosinone. Finora si è visto un po' poco, c'ha voglia di andarsi a prendere il pallone, ora viene incontro, lo viene a prendere nella sua metà campo.
0: E adesso ancora di sinistro, allarga bene per Giovanni Di Lorenzo che inizialmente pensava avesse sbagliato, ma è Kevin De Bruyne. Giovanni, andiamo.
1: 13.
0: Andiamo, Billy Gilmour che riesce ad appoggiarsi a Højlund che non riesce a girarsi invece, e allora Kevin De Bruyne, Badia Schill allarga ancora sulla corsia di sinistra verso Giovane, ancora attaccato da Mourinho, prova a rientrare centralmente, il cross, c'è solo Scott McTominay, palla fuori, ma c'è deviazione forse. C'è deviazione o fuori gioco? Vediamo. Forse fuori gioco perché era solo all'interno quasi dell'area piccola. E no, non era fuori gioco. Non era per niente fuori gioco.
1: C'è il numero 20 dall'altra parte che lo tiene in gioco.
0: E quindi doveva segnare, e invece solo davanti al portiere Scott McTominay di testa manda a lato al 35esimo minuto di gioco. Mamma mia, che peccato.
1: Se segnava ovviamente si andava a rivedere e il gol veniva convalidato.
0: Mamma mia, che errore da parte di Rachmani. Prova a scappare Micautazzi e poi Rachmani ritorna e si riprende il pallone, ma che leggerezza, che mamma mia che rischio, però trasformiamo l'azione da difensiva a offensiva. Dopo ci sarà forse un'ammonizione per il Villarreal perché qualcuno ha trattenuto Giovane, pallone che adesso però è sulla corsia di testa con Politano che entra in area di rigore, rientra su Mancino, il sinistro deviato, fuori calcio d'angolo, stavolta c'è il calcio d'angolo, ma ci dovrebbe essere un'ammonizione per un calciatore del Villarreal che aveva trattenuto Giovane. E invece no, forse richiamato soltanto verbalmente dal direttore di gara.
1: Diciamo che il tiro di Politano deviato ha avuto una parabola strana, il portiere prima l'ha battezzata fuori e poi fuori è finita, quindi angolo, però poi ha avuto un attimo di paura, ha fatto una corsa all'indietro che il pallone potesse scendere nello specchio della porta, però lì ha un po' forzato il tiro Politano e anche se è stato pericoloso l'aria era riempita, forse era meglio servire i compagni.
0: Terzo angolo per il Napoli e terzo angolo a partire dalla corsia di sinistra e ci va ancora una volta Matteo Politano con il mancino ad uscire, 36esimo minuto di gioco, Napoli è sotto col Villarreal 2-1, intanto fa una fatica bestia Daniel Siebert, arbitro tedesco, a portare la calma all'interno dell'area di rigore. Parte il cross, tentativo di colpo di testa che non arriva, ma arriva dall'altra parte Amir Rahmani che viene però purtroppo spinto e quindi perde il contatto con il pallone che finisce oltre la linea di fondo e quindi si ripartirà con un tiro da fondo per il Villarreal quando ormai siamo arrivati quasi al 37esimo minuto di gioco e il Villarreal è ancora avanti 2-1.
1: Sì, la partita è aperta, sembrava il Napoli la potesse indirizzare, poi abbiamo raccontato già più volte che cosa è successo, improvvisamente un 1-2, non voglio dire dal nulla perché il Villarreal qualche cosa stava provando a fare, però se parliamo dei due gol si può dire dal nulla perché non erano in pressione quando Politano ha sbagliato il retropassaggio che ha permesso a Mika Udazie di presentarsi solo davanti a Milinkovic-Savic. Eravamo scappati troppo all'indietro, ma il tiro non mi sembrava un tiro irresistibile all'incrocio dei pali, quello di Mourinho del 2-1, quindi cose non pericolosissime che si potevano sicuramente evitare. Purtroppo sono arrivati due gol, la gara comunque resta una gara equilibrata con occasioni più o meno da una parte e dall'altra, bisogna concretizzare noi e bisogna evitare queste distrazioni clamorose che ora stanno indirizzando non solo il risultato di questa partita, ma sono distrazioni che possono pesare proprio molto nell'economia della classifica di questa prima fase della Champions.
0: Eh sì, e intanto si riparte da una rimessa dal fondo in favore del Villarreal. La regia insiste su quello che è stato l'errore da parte di Matteo Politano, che ha regalato poi a Mika Udazie la possibilità di battere Milinkovic-Savic. Napoli che adesso riconquista il pallone, poi Kevin De Bruyne cercava un'idea per Giovane, poi il tentativo di stop di petto da parte di Giovanni Di Lorenzo, Napoli che adesso prova a spingere con Scott McTominay che allarga sulla corsia di sinistra per Giovane, arriva anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, il cross e poi non si capisce perché Højlund non vada di testa ma cercava addirittura uno stop di petto e regala la palla agli avversari. Paolo,
1: forse è stato sorpreso dal mancato colpo di testa di McTominay, l'unica spiegazione che posso dare, poi la rivediamo meglio.
0: E adesso insiste Matteo Politano, ma arriva anche il raddoppio da parte di Rodeiro, riesce però a superare due avversari, entra in area di rigore, poi non crossa e si fa rubare la palla e il Villarreal che la rinvia, poi la riprende Amir Rahmani che quasi commette un errore, adesso Kevin De Bruyne centralmente, Kevin De Bruyne allarga sulla corsia di sinistra per Giovanni Di Lorenzo, finta il cross, entra in area di rigore, il cross arriva troppo basso e allora i giocatori del Villarreal possono prendersela e fallo su Kevin De Bruyne, sarà un fallo quasi al limite dell'area di rigore per il Napoli, anche se non in una posizione di tiro ma molto interessante per un eventuale cross, e allora lo seguiremo subito dopo un super spot.
2: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: 39esimo minuto di gioco, Villarreal 2 Napoli 1 in questa seconda giornata di Champions League che vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva Reti Unificate su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, con la radio cronaca che vi racconterà per tutta la stagione sia il campionato sia la Coppa Italia e anche soprattutto come questa sera la Champions League. C'è Rafa Marin a terra, Paolo, e sì, ne approfittiamo un po' per capire come in qualche modo possiamo eventualmente cercare di sbrogliare questa situazione.
1: Ma io credo che uno direi De Bruyne così come negli ultimi 5-6 minuti, perché sta veramente entrando dentro la partita con cambi di gioco, con accelerazione. E Højlund e McTominay devono probabilmente finalizzare loro, perché mi sa che si va più per vie centrali poi nello sviluppo dell'azione che sugli esterni, dove non abbiamo i Neresi, Lang che avevamo col Frosinone, che erano costantemente dentro e diventavano pericolosi, ma abbiamo Giovane sinistro a sinistra, Politano che la fase offensiva non è che produca molto, quindi siamo meno pericolosi con gli esterni rispetto all'ultima partita.
0: E adesso
1: sono in panchina i due che ho menzionato, e quindi potrebbe pure cambiare poi il volto della squadra nel secondo tempo all'Empoli.
0: E adesso calcio di punizione per il Napoli, siamo quasi sulla tre quarti, fischia Siebert il lancio lungo da parte di Kevin De Bruyne a cercare Badiashil, che tocca però con un braccio e quindi battuto malissimo, troppo lungo questo lancio di Kevin De Bruyne a cercare Badiashil, che ha cercato in qualche modo di controllare di testa ma non c'è riuscito. Però non va troppo lontano il Villarreal, e Napoli che in qualche modo cerca adesso di controllare il pallone. Perché? Perché prima Rafa Marine, che aveva un problema, era stato costretto ad uscire, e quindi il Napoli momentaneamente in 10 sta aspettando il Napoli che finisca il minuto per il quale poi eventualmente potrà rientrare Rafa Marin. Attenzione a Giovane, che riesce in qualche modo a riconquistare questo pallone ma per poco tempo, e allora attenzione perché Villarreal adesso ci attacca e siamo leggermente scoperti. Moreiro limite dell'area, il destro fortunatamente rimpallato però da Badiashil e Amir Rahmani, ma il Villarreal riconquista la sfera, può rientrare adesso Rafa Marin, gli fa segno Siebert e allora va a riprendersi la posizione. Ma avevamo rischiato tantissimo prima, avevamo rischiato davvero forte, e fortunatamente però Rafa Marin è rientrato. Adesso proviamo a rimetterci nuovamente in gestione con il Villarreal, che tiene fermo il pallone con Gueye, Renato Veiga, Moleiro sulla corsia di sinistra, Moleiro, ancora Gueye centralmente attaccato da quattro giocatori del Napoli, ma troppo leggermente perché può fare quello che vuole, si appoggia a Saliba e poi come sana lato destro con Mourinho, si fa vedere il capitano Gerard Moreno, danza sul pallone attaccato dall'altro capitano Giovanni Di Lorenzo, che cercava di mettergli pressione. Mancano ancora 3 minuti più recupero in questo primo tempo e il Villarreal gestisce al piccolo trotto il pallone con Renato Veiga nella propria metà campo. Renato Veiga per Moleiro, Gueye a sinistra, cerca la sventagliata centralmente per Mikautadze, un tocco abbastanza strano da parte di Badiashil che quasi rimetteva il georgiano nella possibilità all'interno dell'area di rigore di rigiocare il pallone. Villarreal che riconquista la sfera con il rilancio lungo di Badiashil, che non aveva trovato nessun compagno libero. Mikautadze prova a uscire fuori dall'area di rigore per cercare spazio, lo segue Rafa Marin, adesso ci pensa Romero a spostare il pallone verso Gueye, all'indietro da parte della Villarreal con Renato Veiga che tiene il pallone centralmente. Paolo Navarro cercava un'imbucata, Giovane si inserisce, il Napoli riconquista il pallone con Billy Gilmour, Badiashil, siamo quasi nel cerchio del centrocampo e allora Amir Rahmani, quando siamo arrivati al tramonto anche del 43esimo minuto di gioco, Amir Rahmani insiste sulla corsia di destra per Rafa Marin all'indietro per Amir Rahmani, chiama i propri compagni che però non gli offrono una soluzione. Allora Milinkovic-Savic cercava di trovare Billy Gilmour e poi un lancio lungo da parte di Kevin De Bruyne nel nulla, super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: 44esimo minuto di gioco, Villarreal 2 Napoli 1, gara che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva, Reti Unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione. Kevin De Bruyne cerca al limite dell'area di rigore Rasmus Højlund, Kevin De Bruyne il destro completamente sbagliato a lato, finisce su fondo.
1: Qui c'era il tiro, doveva tirare perché insomma l'azione poi non è che prevedeva altri sbocchi, purtroppo gli è uscito male, come gli è uscito male il passaggio di prima. Fatto cose molto buone, cose meno buone De Bruyne in questo primo tempo, soprattutto con la precisione in qualche giocata, però diciamo nella seconda parte del primo tempo almeno l'abbiamo visto.
0: Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, poi sarà recupero e tra un poco vedremo Siebert quanti minuti andrà a concedere. Intanto Villarreal prova la sventagliata sulla corsia di sinistra, ma si inserisce Amir Rahmani, poi viene a legare il gioco Kevin De Bruyne, prova invece il lancio lungo completamente sbagliato Billy Gilmore, allora può intervenire Romero che poi aveva sbagliato il rilancio e il Napoli poteva riconquistare la sfera, lo fa adesso grazie a Rafa Marin. E poi mette ordine Billy Gilmore, il Napoli prova a chiudere almeno in avanti questo primo tempo. Lancio sulla corsia di destra verso Matteo Politano che viene affrontato da Mikau Tadze, all'indietro per Amir Rahmani, centralmente per Billy Gilmore, non ci sono compagni liberi, allora ancora Amir Rahmani vicino per Rafa Marin che quasi fa il centrocampista, lo fa invece di professione Scott McTominay che allarga sulla corsia di sinistra per il capitano, anzi no, Giovanni, sono due minuti di recupero che sono già iniziati e allora il Napoli prova ad insistere sulla corsia di destra con Matteo Politano, la dà a Rasmus Højlund attaccato da tre calciatori e poi Kevin De Bruyne che provava a girarsi, non ci riesce, Pau Navarro la sbutta proprio completamente in faro laterale, un minuto e mezzo ancora da giocare, faro laterale per il Napoli che lo batte con Matteo Politano, Rafa Marin, Matteo Politano chiuso da un calciatore del Villarreal, interviene Rafa Marin che poi si guadagna un altro faro laterale già battuto con Amir Rahmani, all'indietro per Badiashil, sta per terminare il primo dei due minuti di recupero concessi dal direttore di gara, allora Badiashil a cerchio di centrocampo verso Billy Gilmore, si fa vedere Højlund, poi il pallone per Scott McTominay, ancora all'indietro per Badiashil, il Villarreal è tutto all'interno della propria metà campo anche perché c'è da difendere questo vantaggio e allora sventagliata sulla corsia di sinistra da parte di Rahmani, trova molto bene Giovane, cerca il cross, anzi no è una finta, si fa vedere anche Scott McTominay, il cross arriva adesso, il colpo di testa di Politano che non può arrivare perché il pallone era troppo lungo e allora Moleiro riusciva in qualche modo a rinviare, Napoli che riconquista il pallone non con un fallo come vorrebbe invece il pubblico del Madrigal, ex Madrigal, adesso stadio della Ceramica, che però deve soffrire ancora in questi ultimi 30 secondi di primo tempo. Scott McTominay sbaglia completamente un passaggio per un compagno, regala la palla al Villarreal che a questo punto dovrà gestire solo gli ultimi 15 secondi di questo primo tempo, lo fa con un lancio sulla corsia di destra, sombrero da parte di Mourinho che oggi è azione di Saliba che aveva mandato letteralmente al bar il nostro capitano Giovanni Di Lorenzo. Finiscono così i due minuti di recupero concessi dal direttore di gara che manda tutti sotto la doccia. Allora finisce così il primo tempo di Villarreal Napoli, Villarreal 2 Napoli 1 Supersport.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli in collaborazione con...
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E dunque finisce 2-1 per il Villarreal. In questo intervallo cediamo la linea allo studio centrale, linea ad Antonio Mercurio.
3: Alle, alle, alle.
4: Radio Kiss Italia, diretta azzurra.
5: 51 minuti dopo le 21, ebbene, terminato il primo tempo con il Villarreal che è riuscito non solo a recuperare ma anche a superare il Napoli che era passato in vantaggio con Amir Rahmani. Poi i due gol del sottomarino giallo a chiudere il primo tempo 2-1. Andiamo a vedere i risultati delle altre gare, ci sono delle sorprese, vi dico subito. Arsenal-Lille 0-0, Atletico Madrid 1, Manchester United 0, Galatasaray-Barcellona 1-1, ma al Galatasaray è stato annullato un gol proprio ad Osimhen, mentre invece l'Inter è riuscito a trovare il gol del pareggio dopo che il Bruges era andato in vantaggio con un rigore di tre soldi praticamente al trentesimo, mentre invece il pareggio dell'Inter è stato siglato dal solito Lautaro Martinez. Ma probabilmente la sorpresa più sorpresa di questo primo tempo è il 2-0, il vantaggio 2-0 del Viking Stavanger contro il Bayern Monaco. Significare che ormai c'è una certa, come dire, non esiste più la squadra materasso tra virgolette, l'abbiamo visto col Sabah Baku che ha superato lo Slavia Praga, non sarà una grandissima squadra, ma comunque 2-0, adesso addirittura i norvegesi del Viking sono in vantaggio sul Bayern 2-0. Ma noi invece torniamo a parlare di Napoli-Villarreal. Il Napoli aveva cominciato molto bene, sembrava avesse la partita in pugno, non tanto sul fronte del gioco, perché poi alla fine il fraseggio, il Villarreal lo ha fatto, è andato anche al tiro, magari non in maniera molto pericolosa, però il Napoli ha avuto le occasioni migliori e invece poi dopo è bastato un errore a far capovolgere il primo tempo. E vorrei coinvolgere Paolo Del Genio con una cosa di cui abbiamo già discusso in sottofondo, e cioè dell'errore di Politano. È un errore tecnico, io dicevo, però visto che giochiamo a 4 lì ci poteva essere Di Lorenzo, che invece è stato sacrificato sulla fascia sinistra dove non ha dato il suo solito contributo, e invece niente, Paolo.
6: No, ma io non la vedo come una problematica di carattere tattico. Il discorso generale è Di Lorenzo non nella sua posizione migliore, Giovane a sinistra non nella sua migliore posizione, Rafa Marin esterno nella sua posizione migliore. Allora c'hai troppi giocatori che stanno facendo pure una buona partita, che però non sono nella posizione dove esprimono tutte le loro qualità. E questo è un discorso. Poi dopo però è un discorso che poteva avere incidenza zero sul risultato se non ci fosse stato quel clamoroso errore individuale tecnico, che non c'ha nulla a che vedere con i discorsi tattici di Matteo Politano. E poi sul secondo invece non mi so esprimere se c'è una responsabilità di Milinkovic-Savic, se è un jolly di Mourinho, comunque quel classico gol che arriva quando è il momento di grande entusiasmo di una squadra, il momento di eccesso di ansia dell'altra. E ora bisogna riprendersi, c'è tutto un secondo tempo per rimettere a posto le cose, la partita è equilibrata e niente, ora speriamo che negli episodi il Napoli sia più bravo e più fortunato.
5: Quando parlavi di giocatori che non sono proprio nella loro
6: posizione,
5: però
6: volevo dire un'altra cosa prima della tua seconda osservazione. L'altra cosa che volevo dire è che la dobbiamo smettere, anzi forse parlo per me, la devo smettere pure io a fare quelle proiezioni. Poi teniamo il Sabah, poi teniamo il Viking, perché qua nessuna partita è vinta prima di giocarla, quindi pensiamo a fare punti stasera, perché punti già messi da parte per il calendario non ce ne sono.
5: No, dicevo, l'altro giocatore che forse non messo proprio a suo agio in quella posizione è Giovane, che pure ha fatto degli spunti abbastanza, come dire, significativi, però ovviamente non riuscendo a rientrare poteva solo mettere cross da quella posizione.
6: Sì, questo sì, perché è un giocatore che mi sembra in forma, mi sembra nell'uno contro uno in grado di saltare l'avversario, cosa che dall'altra parte non fa Politano. Se giocava come tutti avevamo pensato sulla fascia destra Giovane, probabilmente poteva essere ancora più pericolosa qualche sua iniziativa. Invece Politano dall'altra, al netto dell'errore, non è che sta producendo tantissimo anche offensivamente, e Giovane da lì sta giocando bene, ma come dicevi anche tu non riesce a incidere tanto come potrebbe forse dall'altra parte. Ora non so se mette mano a qualche spostamento attraverso qualche cambio anche di posizioni, di giocatori, vediamo che cosa decide di fare Allegri. La partita male male dal punto di vista della fisionomia della gara non sta andando, quindi non è che c'è un cambio di uomini o di sistema di gioco obbligato, si può anche andare avanti così, però sia per un discorso di forze fresche sia per un discorso di avere giocatori con caratteristiche un po' diverse, mi riferisco soprattutto a Neres e Lang, no? Che hanno l'uno contro uno a piede invertito, forse può essere un qualcosa da fare.
5: E in queste partite i giocatori che hanno il maggior tasso tecnico dovrebbero un po' caricarsi la squadra sulle spalle, ti chiedo nello specifico di De Bruyne, come l'hai visto in questo primo tempo?
6: Allora, il discorso degli esterni, però è da dire che il Napoli potrebbe fare questo discorso delle alternanze se ne avesse quattro, cioè se avesse Vergara, Neres da una parte e dall'altra parte e più Giovane, dall'altra parte Alisson e Lang. Invece dobbiamo adattare un giocatore a sinistra perché non l'abbiamo, e a destra non c'è né Neres né Vergara e nemmeno Giovani che è adattato dall'altra parte, ma c'è Politano che oramai è più da considerare un esterno di tutta fascia, quindi può paradossale la situazione con tanti esterni bravi a piedi invertiti da uno contro uno, stasera non c'è nessuno con piede invertito né a destra né a sinistra, vediamo se nel secondo tempo li possiamo vedere. De Bruyne deve salire in catena con più continuità, qualche bella giocata, ma dal suo piede è normale che parta ed è partita, però poi sono venuti fuori anche un po' di errori e meno con la partita tra le sue mani rispetto a quella col Frosinone, quindi dipende un po' sì dall'andamento della gara, ma anche lui può e deve forse andare a cercarsi una posizione. Io non so se ora McTominay ha i 90 minuti, se McTominay non ha i 90 minuti e esce, io non escluderei che De Bruyne possa arretrare di qualche metro.
5: E a volte le statistiche non raccontano la partita o almeno il risultato della partita, perché se vai a vedere quelle del primo tempo il Napoli ha un XG di 1,28 e il Villarreal 0,68, il Napoli ha un lieve possesso palla 52-48%, i tiri sono pressoché gli stessi 7-8, gli stessi anche in porta, il Napoli ha avuto qualche occasione nel termine delle grandi occasioni perché ha colpito anche la traversa, sì, con Højlund.
6: Però è falso, lo sai, l'XG va letto e poi va anche studiato, ovviamente, perché noi produciamo 1,28 che è un buon XG, certo, no, per il primo tempo, però se tu ci pensi due prodotti di quell'XG sono la stessa azione, cioè la traversa di Rachmani e poi il gol di Rachmani, essendo stati due tiri in porta vengono conteggiati tutte e due volte e alza, e sono da tutti e due da poca distanza, quindi alzano in maniera clamorosa, no, l'XG, però è un'azione alla fine premiata con, certo, il gol, quindi se segnava direttamente di testa Rachmani non c'era la traversa, l'XG sarebbe sceso di 40-50, non so se ho reso l'idea.
5: Certo. Speriamo che nel secondo tempo però il Napoli possa ritrovare la via del gol. Nel frattempo vi dico giusto i risultati alla fine del primo tempo: Arsenal Lille 0-0, Atletico Madrid Manchester United 1-0, Galatasaray Barcellona 1-1, Inter Club Bruges 1-1, Lipsia PSV Eindhoven 0-0, Viking Stavanger 2 Bayern Monaco 0. Sono le 22, possiamo tornare allo stadio della Ceramica, tra qualche minuto ci sarà il secondo tempo di Villarreal Napoli.
7: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
9: al Maximall Pompei. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud, Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Siamo pronti per raccontarvi il secondo tempo di Villarreal Napoli. Si parte dal 2-1 del primo tempo e sarà il Napoli a battere questo calcio d'avvio. E lo fa Kevin De Bruyne in questo istante verso Milinkovic-Savic, che subito va al lancio lungo nella tre quarti avversaria, colpo di testa di Højlund a cercare l'inserimento di Scott McTominay che non arriva, poi bravo Billy Gilmour con un colpo di testa all'indietro a servire Badiashil, poi il capitano Giovanni Di Lorenzo per Giovane sulla corsia di sinistra, Billy Gilmour centralmente, Kevin De Bruyne cercava un tracciante verso Rasmus Højlund, intercettato però da un difensore del Villarreal, e così la squadra del submarino amarillo prova a ripartire, ma il Napoli con Amir Rahmani riconquista la sfera nella propria metà campo e riparte proprio con il nostro numero 13. Si abbassa Scott, Kevin De Bruyne a ricevere questo pallone, lo gestisce adesso Amir Rahmani sempre all'indietro dalle parti di Milinkovic-Savic, con il lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic sulla corsia di destra verso Rafa Marin, si fa vedere Matteo Politano ancora una volta a gestire questo pallone, stava rischiando di perderlo clamorosamente. Non una gran partita subito dopo l'errore da parte di Matteo Politano, che evidentemente ha pagato lo scotto di quello che poi è stato il pareggio del Villarreal. Adesso Rasmus Højlund aveva mandato per i campi il tentativo di anticipo da parte di Pau Navarro, però bene il Villarreal a riconquistare questo pallone e a gestirlo adesso con un lancio lungo del proprio portiere, ma Badiashil in tutta calma gestisce questo pallone e riconquista il pallone per il Napoli. Paolo,
3: 4-3-3 con Gilmour centrale, McTominay centro-destra e De Bruyne centro-sinistra, quindi ha spostato un po' di pedine in campo per cambiare uomini.
2: Gilmour per il capitano Giovanni Di Lorenzo che non va sul cross, allora limite dell'area di rigore per Billy Gilmour all'interno dell'area di rigore, fallo all'interno dell'area di rigore su Scott McTominay che resta a terra, così come resta a terra anche il portiere del Villarreal. Vedremo se eventualmente potrebbe esserci eventualmente un calcio di rigore. Il portiere è rimasto a terra. Rasmus Højlund ha anticipato palla, il portiere palla. No, prende la palla il portiere, sono rimasti entrambi a terra.
3: Poi è colpito da una ginocchiata di Højlund il portiere, ma prende la palla
2: e quindi noi ne approfittiamo per un super spot.
4: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: Colpito da una ginocchiata di Rasmus Højlund che nello slancio, dopo aver tentato di anticipare il portiere, era andato purtroppo.
3: Però bella verticalizzazione di Gilmour. Stiamo giocando in maniera diversa. Ora Allegri vuole evidentemente che si sviluppi di più con le catene, da una parte di Lorenzo, De Bruyne e Giovane, dall'altra Rafa Marin con McTominay e con Politano. Si può intervenire ovviamente con poi cambi durante

Lego. Lego. Lego.